E vai pro menor ir pra já com a garrafa.

flip, flip, flip.

I'm going to go to the hospital.

Sieben,

It's 20 degrees.

2011年3月41日，由四一六六单位二月线第一号一种电话，是12个区，现在已经开始开放。

Thank you.

0: Andiamo, eccoci qua, Turco.
1: Santo, oh. Siamo tornati e tutti i frutti di nuovo live on air nella radio di quel fiume.
0: Allora, oggi c'è sempre questo effetto voce un poco dall'eco, ecco, un po' ecata, però comunque ti sentiamo bene.
1: Dici, non siamo noi che ci stiamo giocando troppe feste, quindi abbiamo questi eco in testa, non ci io sento questo dubbio ogni volta, perché madonna, cosa c'è l'altro questa settimana?
0: Allora, no, dovremmo ancora avere il nostro... non dovremmo avere ancora problemi di acufene, ancora dovremmo esserci. È che tu, venendo dall'altro mondo, ricordiamo che sei a 100 milioni di chilometri di distanza, quindi...
1: Ricordiamo che ad un'ora ancora più di distanza, adesso sono ben, penso il conto di quante ore di differenza ci sono, comunque ce ne sono una in più, quindi... ormai vivo nel futuro, te sei nel futuro, sei sempre più nel futuro.
0: Esatto, sei tu che tu sei ancora più nel passato, effettivamente.
1: Io sono un nostalgico per natura, ora sono ufficialmente bloccato nel passato. Comunque era una bella giornata ieri, c'era un sole incredibile.
0: Guarda, qui a Lisbona invece devo dire che adesso è cambiata l'ora, cosa che, diciamolo per i più ignoranti, da te non succede, che esistono parti del mondo dove non cambia l'ora effettivamente, no? Perché questo è quello è il tema. Come mai? Come si vive senza cambio dell'ora, Turco? Raccontaci la tua esperienza.
1: Guarda, è così che si vive alla grande, perché appunto non essendoci questa grande varianza tra la stagione estiva e quella invernale, quindi quelle 4 ore ce la godiamo bene tutt'ora.
0: Che bello, che bello.
1: Parliamo molto allegramente.
0: Ma anche perché, diciamolo, spieghiamolo per i meno attenti, perché lì...
1: per i pochi astrofisici non hanno ascoltato.
0: Esatto, perché lì la questione è che le giornate, cioè, le ore di sole e luce sono, si equivalgono più o meno, no?
1: No, esatto, è l'essenza stessa dello stare verso le 4 ore, la giornata, il giorno e la notte sono lì, meno vuole. E quindi non c'è bisogno, mentre nel caro vecchio continente europeo in cui tu ti trovi si è fatto la differenza di loro, quindi vorrebbe dire scambiare il giorno con la notte.
0: È vero.
1: La famosa Europa che ce lo chiede, stavolta forse ce lo chiede con consenno.
0: Sì, ma infatti tutti tifano perché sta roba cambi, perché ci siamo rotti veramente le palle dell'inverno oscuro, veramente. E a proposito di oscurità, oggi Turco andiamo un po' dark, no, a dark no, non è vero, però andiamo nei meandri un po' più oscuri di tutti i frutti, è vero o no?
1: Sì, assolutamente, è la nostra nuova puntata di tutti i frutti, il nostro nuovo format di Superfrutti di 2 ore. Abbiamo deciso di iniziare dopo abbastanza breve pausa con un tema che, diciamo, che secondo me è un po', qualcuno ha già sentito rallentare, si è guardato, diciamo, fuori dalla propria finestra per capire cosa succede nel mondo, ovvero stiamo parlando della guerra e della pace. E ovviamente ne parleremo con le lenti di tutti i frutti, quelle sono le lenti della musica e della festa, cioè cosa riguardante la guerra e sostanzialmente l'essere contro la guerra, in che modo ha contribuito alla, diciamo, alla creazione di pezzi memorabili, dimenticabili a livello musicale, e come il contrario, come sia stata la guerra stessa uno stimolo proprio per la musica e per la festa, per tutti i frutti.
0: Bravo, bravo, l'hai detta molto bene, sì, effettivamente.
1: Calcolando che avrei dovuto dormire altra mezz'ora, mi sono lavato.
0: Che avresti dovuto dormire, non ho capito.
1: Sì, esatto, credo che sono un'ora nel passato, quindi ancora
0: ce l'ho. Sei un grande, Turco, mi sei mancato, appunto, perché queste settimane di Pasqua ci siamo presi una pausa, nel frattempo continuano a scoppiare guerre, io veramente, noi è difficile stare veramente al passo. Però allora noi, ovviamente, furbescamente, da vecchi marpioni della notte che siamo, ci vogliamo entrare un po' piano oggi, e quindi in realtà ci colleghiamo a un altro tema che ha toccato appunto noi italiani.
1: Diciamo che partiamo in modo molto nazionale, popolare, cioè come tu ti ricordi, no, il gran vecchio detto in cui attribuito non si sa forse a qualche statista inglese, gli italiani vivono le guerre come se fossero partite di calcio, vivono le partite di calcio come fossero delle guerre. Ecco, diciamo, noi oggi siamo qui, quindi vogliamo iniziare questa cavalcata sulle canzoni contro la guerra, parlando della ultima guerra calcistica che abbiamo perso a malamente per le mani invece della nazione che, appunto, io salto sotto limite se non condividi, tolto appunto la tristezza del particolare degli italiani all'estero, del fatto che anche quest'anno ci prenderanno in giro come negli ultimi 20 anni, di cui gli stranieri hanno fatto che non andiamo ai mondiali. Siamo veramente felicissimi in un paese come la Bosnia che di guerre vere ne ha vissute, e come festeggiare invece il fatto di andare negli Stati Uniti,
0: esatto,
1: sollevare la coppa.
0: E quindi cosa ci andiamo a sentire, Turco? Te la lascio introdurre perché so che è un gruppo che è dei tuoi, questo è un po' dei tuoi gruppi.
1: Andiamo a sentire il nostro gruppo bosniaco preferito, che sono i Dubioza Collective, gruppo appunto che in realtà è molto militante, che parla di musica appunto molto politicamente impegnata, e che però si è ritrovata ad aver scritto una canzone, diciamo, ironica nei confronti degli Stati Uniti, che però è diventata l'inno con cui la Bosnia adesso è andata festeggiando ai mondiali. Quindi ci andiamo a scontinare gli USA di Dubioza Collective.
0: E andiamo.

0: Dubbiosa Collective USA, ovviamente questa noi l'abbiamo usata come scherno, come sappiamo fare noi, ma è la canzone, loro dicono effettivamente no, I want to go to America, però in realtà è una critica agli States, o sbaglio Turco, dimmi tu se l'ho detta bene.
1: Sì, sì, assolutamente, i Dubbiosa Collective sono i nostri grandi gruppi, diciamo, militanti, diciamo, dell'ironia, cioè, a me Dubbiosa piaccia rispetto a tanti altri gruppi, di queste gente, dagli Scapè a tutto quel tipo di rock, ska, militante, tanto che ti stai trasformando.
0: No, Turco, cioè... No, scusa. Ah no, te lo dico anche a chi ci ascolta, c'è un problema. Improvement of the building, mi dice Tiago, c'è dei lavori, quindi sembra che mi stiano
1: bombardando.
0: È vero, sembrano bombe. Grande, grazie Tiago. Sembrano che gli americani ci hanno sentito e adesso ci fanno saltare in aria. Vedi, i poteri forti alla fine che sono mesi che ci combattono. No, sono arrivati, no, stanno trapanando, quindi ecco questo.
1: Mentre noi chiediamo scusa all'ambasciata e diciamo si dichiara neutrale come la Svizzera, quindi non please don't bombard us, che farci capire, diciamo che Dubbiosa rientra appunto in questo, diciamo, di quel rock ska alternativo, ma secondo me i loro testi sono particolarmente, diciamo, ironici, meno espliciti, e questo mi rende appunto più interessanti, ecco, diciamo che riescono anche a sopravvivere a maggior ragione. Poi il dettaglio di venire da un paese come la Bosnia, quindi è un paese che, diciamo, forse è forse l'esempio più lampante di quanto poi l'utopia dell'America e comandava il mondo, no? E che risolvono tutte le problemi internazionali, forse dove ci sta un fallimento più clamoroso, in quegli sì. Anni degli 90 erano gli anni in cui invece sembrava, no? Appunto, forse benissimo, forse tutto pace, amore e Coca-Cola.
0: Eh sì, infatti io sono molto felice per un popolo che effettivamente anche lì ha sofferto molto, e devo dire che, vabbè, senza entrare nei discorsi calcistici, però fa veramente piacere, abbiamo visto dei video bellissimi di loro, tanto che cantano, appunto, lo diciamo, la canzone che abbiamo appena mandato, cioè centinaia di migliaia di persone in piazza che festeggiano di andare in America per i mondiali.
1: Non ti avessero in America, cioè quando dici, io poi lo so che tu questa cosa noi condividiamo, quando il mondo ti dà questi là per essere così poetico, capite? Da tutto un film.
0: Ed
1: è giusto che noi italiani invece siamo appunto la vittima della situazione, perché grassi e
0: vizioni. Io penso che questo ci sono delle cose, no, alle volte che. Quanto eventi non politici raccontino, no, le società, no? Noi siamo questo, noi siamo quelli che siamo arrivati al top in tutto, credendo e utilizzando dei modelli che sono effettivamente risultati utili. Questa cosa la puoi proiettare su tutte le arti e anche sull'industria. Poi a un certo punto, quando si tratta di cambiare, quando il mondo cambia, quando ci sono di nuove sfide, magari da affrontare il mondo con idee nuove, noi invece rimaniamo fermi e aspettiamo di ricrollare, capito? Di cadere definitivamente nel baratro, e allora lì magari ci si attiva come popolo, come Federcalcio, come arte, come cultura per tornare su. E io penso che, no, sia veramente un'altra delle metafore bellissime del nostro paese. Non so se concordi, Turco, con questa visione.
1: Assolutamente, sì, cerchiamo di vedere, diciamo, il lato positivo, vedere che questa cosa possa servire di nuovo, no?
0: Sì.
1: Diciamo ogni 4 anni ormai, noi dal Bar Sports speriamo che questa volta sia sicuramente ci godremo un sacco di prese di giro, te da parte dei portoghesi, visto che sei a Lisbona, io da parte dei locali qui dei Caraibi olandesi, perché pure Curaçao va al mondiale, noi non ci andiamo.
0: È incredibile.
1: È giusto che sia di presi in giro. E quindi, insomma, andando avanti,
0: abbiamo
1: iniziato questa cavalcata della guerra con la guerra, per modo di dire. Ora iniziamo con la guerra vera.
0: Con la guerra vera. Infatti, ora andiamo subito col pezzo, perché ovviamente parlando di guerra e restando sempre in Serbia, appunto, andiamo a sentire un classico di Goran Bregovic, anche lui serbo, che è Kalashnikov, è appunto
1: è l'arma più diffusa al mondo, quindi direi decisamente un tema giusto.
0: Esatto, quindi andiamo con Goran Bregovic e anche con Slobodan Saljevic, che hai riportato qui tra gli autori, con Kalashnikov.
1: A tutti.

de chaye, shuri bai na ba. Chao, ropo, bonito, chai, sujo e palha.

0: Goran Bregovic Kalashnikov. Allora, Turco, no, perché... Sai perché?
1: Ho anche AK-47 per gli amanti del tecnicismo sulle armi semiautomatiche d'assalto per le guerre.
0: Tra l'altro, no, no, ma sai perché? Sai perché?
1: Diciamo il socco duro dei nostri ascoltatori, sa?
0: Sì.
1: Il New Mexico si ascolta solo tutti.
0: Ah, ma sai cosa pensavo? Effettivamente, cioè, pensa quanto in questo momento parlare di Kalashnikov, no? Pensa come cambiano i tempi, no? Adesso è qua, anche quello risulta un po' vintage, perché le guerre le stiamo vivendo in maniera un po' più impersonale, in quanto, secondo me, cioè, c'è sempre meno soldati al fronte, no? Come siamo abituati a leggere nei libri di storia, è come è successo fino a tutti gli anni 90, 2000, ecco. Ora, capito, si parla di droni, no? C'è questa roba impersonale, no? Anche il Kalashnikov, ora, no, dico una parola forte, non è che suona romantico, però sembra quasi che di parlare di un'epoca passata, ecco, di guerre combattute in un'altra maniera, quando in realtà alla fine muore sempre un sacco di gente. Però hanno fatto in modo, secondo me, di renderla un po' più impersonale, ecco, anche a livello di racconti.
1: Sì, no, assolutamente. Secondo me quello che succede oggi è veramente sconvolgente, è quello che non si sta più come nel passato. Io sono queste trombe nelle orecchie, sempre più pazienza. Scusami, sono... Io, scusami se vado un attimo fuori tema, però queste trombette mi ricordano.
0: No, ma hai ragione, ma
1: insomma, il pubblico che canta e che balla Goran Bregovic fa la metà di quello che fa poi lui la band a suonare, diciamo, un'esperienza totalmente fisica e corporea, come appunto parlavamo della guerra. E su quello che vi stavo dicendo, no, sì, cioè, è proprio, non si sa più veramente come descriverla, non si sa più bene cosa succede. Sembra di vedere ormai un film di fantascienza impersonale, detto bene te, perché non sembra non sia umana. E il fatto che il mondo vada più veloce di noi lo capiamo, e credo che questa sia la parte che fa più paura, non so se sei d'accordo.
0: Sì, perché anche la guerra... ti ho messo Barry White intanto in sottofondo, magari un po' meno forte, vediamo, dimmi se ti distruggo.
1: Grazie, sta venendo una tachicardia, scusami.
0: No, è abbastanza terribile, perché sì, effettivamente si vedono, per carità, si vedono ancora le immagini, abbiamo visto per diverso tempo quelle da Gaza, abbiamo visto i bombardamenti, però ecco, credo che nell'immaginario popolare non vedere più i soldati, capito, che arrivano con le... dia quasi una sensazione più leggera, perché, capito, perché dà meno l'impressione che stia veramente morendo della gente, che questo è terribile. Io la vedo come una cosa terribile. Poi appunto si parla tanto di razzi, di cose, però non lo so, l'essere umano, se non vede un proprio simile, capito, combattere, forse si immedesima ancora meno di quanto magari già farebbe. Però ecco, io la vedo un po' così, questi droni, queste immagini, anche il fatto stesso che ci sia... Ho visto anche un film con Russell Crowe tempo fa, no? Dove ci sono queste persone che sono quelli che a distanza magari di, forse anche in America, spingono un bottone e il drone in Iran, capito, butta la bomba e te vedi l'esplosione, non senti neanche il suono. Cioè, una roba, cioè, non lo so, la vedo veramente terribile, la vedo come un qualcosa di non so, che facilita anche la distruzione. È tutto... stiamo spersonalizzando anche lo ammazzarsi, capito? E non lo so questo a cosa ci porterà, però ecco, noi cerchiamo così di commentare questi eventi così come vengono, però ho detto, vedo una spersonalizzazione che secondo me alla fine della fiera non ci farà bene.
1: No, assolutamente, assolutamente no, è proprio vero che, diciamo, che la sensazione credo sia comune a molti, non soltanto a noi poveri pazzarelli, a tutti e tutti, è che quello che non ci siamo più immensi per processare quello che sta succedendo, se no un'espressione di shock e di incredulità, appunto. Io nella mia situazione privilegiata, mi ritrovando nei Caraibi con un sacco di gente con cui mi interesso di venire dagli Stati Uniti, e non in generale dagli Stati Uniti, ma nello specifico dai paesi del sud, del Midwest, cioè da quello che viene considerato l'America, io noto hai detto parole di te, cioè un distaccamento, sembra quasi una cosa irreale anche dal loro punto di vista, no? Te in quanto cittadino dovresti chiedere ma com'è possibile tutto questo, ma in realtà non si danno spiegazioni neanche loro, e quindi boh, chi lo sa.
0: Non so, siamo, non siamo, non siamo in un buon momento, ma forse mentre ti sento il telefono squillare, caro Turco, io lo so che sei pieno di appuntamenti e di donne, uomini che ti cercano e che non riesci.
1: Soprattutto donne che prima erano uomini, io ci tengo a specificare. Sai che è la
0: Tutto, no, no.
1: cosa che mi piace di più. Quindi.
0: Però allora se metti silenzioso, se no veramente allora, se, le notifiche di Tinder poi ci interrompono la trasmissione. Senti, ma andiamo avanti un pochino perché anche noi in Italia, perché adesso andiamo un po' nelle robe un po' più trash, perché anche noi in Italia abbiamo fatto la nostra We Are the World, o no, Turco? Solo che invece noi abbiamo però il Grande Liga Jova Pelù che hanno fatto Il mio nome è Mai Più, che fa rima anche con Pelù, che è una roba veramente terribile.
1: Io santo, su questo pezzo qui esatto, era proprio è un pezzo che mi viene sempre in mente quando si parlano di canzoni contro la guerra, perché tutti pensano ad altri classici, dai Magic, di John Lennon, ma non è tutti frutti, cioè alla fine
0: Ah, fanculo.
1: banale. Esatto. Mettiamo quanto invece appunto un tema nobile come la fine di una guerra può non essere assolutamente una sufficiente per rendere una canzone nobile. E diciamo, lo facciamo anche con un piccolo sorriso triste, ricordando appunto che c'era stato un tempo, quei tempi lì, in cui appunto diciamo ci potevamo permettere di parlare di questi temi in questo modo. Una canzone come quella oggi probabilmente sarebbe totalmente fuori contesto. Invece noi la rivendichiamo come un periodo felice in cui i nostri cari anni 90, i nostri artisti preferiti. Che allora io su Big e Giova non me la sento di confermarlo, ma Pelù sì,
0: È
1: il mio
0: vero,
1: vecchio
0: sì.
1: pie. E quindi ci facciamo ascoltare tutti, e vi prego a fare attenzione al momento in cui entra Piero Pelù nella canzone, perché se non entra,
0: Vabbè, andiamola a sentire, andiamola a
1: non
0: sentire.
1: diciamo altro, il mio nome è mai più, a tutti i frutti.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. C'è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione.

c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Allora abbiamo deciso di interrompere il pezzo. Mancava poco, mancava veramente poco. Ma
1: io non la ricordavo così bella, perché forse perché da bambino sei più giovane, hai meno riferimenti e comunque.
0: Allora, stavamo commentando off, così tra di noi qui, che dicevamo, allora, perché ci è venuto il dubbio, aspetta, scusa un attimo, ma questa contro che guerra era? In realtà ovviamente noi davvero italiani democristiani, questa canzone non era contro nessuna guerra, cioè non era contro nessuna guerra specifica, è uscita nel 99... E, quindi prima dell'11 settembre erano magari guerre lontane, poi sì, vabbè, introiti in beneficenza per le vittime delle guerre in Afghanistan, in ex Jugoslavia, per carità, però in realtà non è schierata contro qualcuno in particolare.
1: Diciamo che appunto questa forse è veramente il canto del cigno dell'utopia degli anni 90, forse, quando è così. Sì, era perché veramente io, per chi ci ascolta e c'era, se lo ricorda, per chi non ci fosse stato, ve lo confermiamo, negli anni 90 siamo arrivati a pensare davvero che con delle canzoni avremmo potuto fermare le guerre del mondo, santo, tutti ricordi, siamo cresciuti con queste cose.
0: È vero.
1: Non erano scritte nei libri di storia, ma diciamo che con l'occhiolino poi ci veniva detto, comunque ragazzi, oh, questo mondo è finito, ora ci cantiamo tutti abbracciati, e stiamo bene, arriva Piero Pelù e sistema lui il conflitto nei Balcani.
0: Sì, ma sai cosa, poi eravamo
1: comunque tra i tre, è quello a cui avrei affidato il dossier senza alcun dubbio.
0: No, ma guarda, ma hai ragione, oltretutto è vero che eravamo proprio nell'apice del noi siamo la parte giusta, bella del mondo e dobbiamo salvare gli altri, no? Nel senso, cioè eravamo proprio in quella mentalità lì, ora che mi ci fai riflettere. Pensa quanto questa cosa adesso è cambiata sotto mille aspetti. Noi eravamo quelli felici, benestanti, anzi poverini gli altri che si facevano le cose di beneficenza. Adesso di beneficenza se ne parla in maniera un po' diversa, ecco. Se ne parla ancora, però sì, eravamo quelli giusti. Adesso è evidente che nessuno è giusto. Chi sicuramente però è giusto, Turco, lo stavamo dicendo prima, tra questi tre c'è... Cioè, Turco, Piero è a sentire adesso, tre gradini sopra Giova e Ligabue.
1: Assolutamente, secondo me questa canzone ha il merito immortale di far vedere la spanna, di far vedere artisti proprio un messaggio condiviso con uno dai tre, il talento, il carisma, che secondo me viene sottolineato proprio dall'ingresso di Piero Pelù nella canzone.
0: Sì.
1: Questa oggi è più bella del pezzo.
0: Sì, no. Ci siamo resi conto di come proprio a livello proprio canore, proprio di come entra lui col suo stile, la sua voce, le cose, cioè Ligabue sembra un po' messo lì un po' con la sua voce che si riconosce. Giovanotti prova a fare mezzo rap, prova, anche lì è nella fase cancella il debito. Ti ricordi la fase cancella il debito di Giovanotti? Non so se...
1: Certo. Era il... Sì, appunto, come stavi dicendo, nell'apice del periodo in cui noi eravamo la parte giusta della storia, eravamo i buoni, eravamo di San Francesco, delle Nazioni Unite, che con appunto le nostre buone intenzioni, come detto, venite cantate... Da Giovanotti avremmo risolto il problema del debito dell'Africa, delle guerre endemiche del Medio Oriente. Sì. E purtroppo non ce l'abbiamo fatta, santo. Purtroppo non ce lo devo dire al pubblico. Purtroppo Liga Giova Perù e noi, ci mettiamo anche noi, non siamo riusciti a rendere il mondo un posto più tranquillo e sicuro.
0: No. È andato veramente. Tutto come non avremmo pensato che sarebbe andato. Questa è una bella riflessione che stiamo facendo oggi insieme, perché effettivamente è proprio quello che è successo. Essendoci all'epoca, non ci ricordiamo di cosa pensavamo, ecco, proprio un sacco di aspettative deluse, anzi, le cose sono andate peggio. Ma noi andiamo avanti, continuiamo a intrattenervi in queste due ore di musica, in cui appunto sì, oggi parleremo un po' di guerra, di come la musica, la festa ha risposto alla guerra, alle volte anche in tono un po' più volutamente, e torneremo su questo tema, volutamente più scherzoso, quantomeno a livello musicale, perché appunto andiamo a sentire Enola Gay, che tu, Turco, da storico, cioè, ti ricordi cos'era Enola Gay? Lo vogliamo dire, perché tu sei quello...
1: Allora, intanto mi fai vedere che io da storico della trash, innanzitutto,
0: Sì, scusa, scusa, hai ragione, hai ragione.
1: di trash, io non posso che amare questa canzone, di qualcosa molto ovvio, perché è un pezzo dei pezzi più da festa, più famosi. A mio parere è il pezzo da festa, se la gioca con Blue Monday e The New Order, secondo me sono questi due i pezzi da festa, e secondo me quello che lo rende veramente un capolavoro, quello che hai detto, bene, quello che hai detto te, cioè in piena febbre da festa, si è riusciti a creare un beat e un suono che ti fa voglia di saltare, di ballare in allegria, ma che allo stesso tempo ti parla dell'Enola Gay, che altro non era che l'aereo che ha bombardato Hiroshima, e non mi ricordo se anche Nagasaki,
0: No, no, no,
1: sicuramente
0: solo Hiroshima, solo Hiroshima.
1: comunque delle due bombe atomiche sono state sganciate, la prima è la sganciata l'Enola Gay, quindi una storia tragica, uno dei momenti più tragici dell'essere umano, cioè uno dei momenti in cui nella logica di una guerra, diciamo che la distruzione sembrava la risposta giusta. Ed è bello che questa cosa dall'essere umano sia stata processata come uno dei pezzi più da festa del mondo e che poi ci fanno riflettere su questo. Ed è probabilmente l'essenza di Tutti i Frutti, guarda, facciamo un po' di
0: Bravo,
1: celebrazione.
0: ah
1: C'è un
0: sì.
1: modo in cui noi processiamo

0: Era mio santo, inno contro la guerra, inno che si può sentire dal primo all'ultimo secondo. È una di quelle canzoni che tu sia un DJ che la sta mettendo durante una festa, che in qualsiasi modo la metti dal minuto 0,01 alla fine, e non c'è un
1: No,
0: momento in cui scende.
1: sì. No, è veramente eterna. E quindi ringraziamo gli OMD per questo pezzo dell'80. Diciamo appunto, in realtà, veramente, cioè, uscito nell'80. Quindi siamo veramente più che, cioè, agli alborissimi, proprio ai primi secondi di esistenza del synth pop. Quindi veramente un
0: Il
1: gran.
0: synth pop è appunto che probabilmente se dici come descriveresti il synth pop e l'utilizzo di questi suoni sintetici, il sintetizzatore, fai partire e non è che dici
1: Esatto.
0: ok, così è chiaro tutto senza bisogno di parlarne. È
1: Esattamente.
0: veramente bello, noi a tutti i frutti quando parliamo degli anni 80 e quanto parleremo se non ci fermassero ogni tanto dicendo ragazzi, noi ci arrendiamo, quindi lo facciamo. E quando ci piace parlare degli anni 80 con un pubblico scansionato, leggero, in cui si è detto basta fare i tristoni impegnati che fanno canta esercitati, però diciamo andiamo a festa,
1: Ah,
0: ci
1: Turco,
0: divertiamo.
1: ti abbiamo un attimino perso, un attimino, cioè, la

0: C'è un rumore che arriva, forse qualche aereo sta arrivando, attenzione, perché c'era un rumore, te lo giuro, sembrava veramente un aereo che stesse atterrando in testa. Dimmi, prova un po' a parlare adesso, vediamo se ci sei.
1: Stanno arrivati i bombardieri qui, esatto, direttamente in Medio Oriente. E, no, niente, ti stavo dicendo come del fatto che questo pezzo qui, che è la definizione della musica da festa anni 80,
0: sì, sì, uscito, sì.
1: Cioè non sono gli anni 80 che danno il genere, questa canzone che dice che si inizia negli 80, ed è incredibile come in realtà tutto inizi con un pezzo che è una esplicita canzone contro la guerra, contro uno dei momenti peggiori della guerra, appunto contro una guerra nucleare. È un tema che è attualissimo oggi nel 2026 come lo era allora.
0: Sì, ma infatti ci torneremo, perché la paura della bomba atomica è un tema che tornerà dopo, ma che effettivamente ha accompagnato un po' gli anni 80. Ed effettivamente è qualcosa di cui si parla poco. Noi che eravamo, cioè, stavamo nascendo negli anni 80, ma chi invece ci ha vissuto, e appunto ce l'aveva questa mezzo timore che dici, non è che accade. E, quindi appunto ringraziamo gli OMD, ma anche in realtà dobbiamo il nome, giusto per essere precisi, volevo dirti, Turco, che Enola Gay in realtà è il nome della madre del pilota dell'aereo, quindi è il nome del bombardiere dell'aereo, preso dalla mamma del pilota, Paul Tibbets.
1: E tanto, grande idea, sei d'accordo con me, Santeloschi?
0: Io te lo giuro.
1: Come mia mamma, io penso della madre, se gli schiaffoni che chiama tua mamma, tornavi a casa e facevi una cazzata.
0: Cioè, scusami un attimo, ma che idea è chiamare un bombardiere? Proprio una cosa da americani. Da americani stupidi. Tra l'altro, ora. Credo che sia esposto ancora, appunto, l'aereo, no? La Gay che per miracolo è riuscito a tornare in realtà in America, ha avuto un po' di difficoltà, però sono ritornato ed è esposto tipo in un museo, sì, o qualcosa del genere, ecco.
1: Ricordiamo poi tutti i protagonisti dell'Enola Gay, tutti quelli che erano a bordo dell'Enola Gay, hanno poi tutti avuto delle vite molto, molto strane, diciamo, impattate in maniera definitiva da quello che è successo. C'è chi appunto si è ritirato a vita privata,
0: beh,
1: per sempre, è diventato contro la guerra, diciamo che è una cosa che ha impattato ed è comprensibile.
0: Ma guarda, per quanto riguarda appunto il generale Paul Tibbets, ti posso dire che lui ha nel 75 diceva di dormire sonni tranquilli ogni notte. Ha messo i sentimenti da parte, ma il mio unico interesse, cito, era di fare il miglior lavoro possibile, così da finire al più presto possibile con quelle uccisioni. Parliamo della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente. Però diciamo che il culo bruciato ce l'aveva, il culo un po' puzzolente ce l'aveva, perché si è fatto cremare. Proprio perché temeva ritorsioni e atti vandalici sulla sua tomba, e quindi appunto sì, si è fatto cremare, così nessuno può andare a rovinargli. Beh sì, comunque ora, a parte tutto, c'è l'aspetto psicologico di chi ha partecipato a questa missione che andrebbe un attimo analizzato, no, Turco? Perché insomma, comunque lo devi fare, lo fai, esegui gli ordini, è classico, no? La banalità del male, però... ha eseguito gli ordini, però poi insomma ci devi convivere.
1: Certo, no. Poi appunto ampliando il discorso sulla questione nucleare, appunto, visto che siamo nella nostra cavalcata sulle canzoni contro la guerra, diciamo che la guerra nucleare è sicuramente la cosa peggiore, l'incubo peggiore che può avere l'essere umano, sicuramente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E infatti, proprio per quanto riguarda il disastro nucleare che è di fronte a noi nel 2026, come era allora, diciamo che va a parlare il prossimo pezzo, no? Che
0: ci esatto.
1: È veramente una perla, no? Cioè, se è già Enola Gay, diamo una chicca, perché sorprende il fatto che la canzone così sempre ritenuta leggera da chi l'ascolta, in realtà parla di questo, la prossima fosse ancora più leggera come concetto, perché il titolo della canzone altro non vuole dire che andiamo sulla spiaggia.
0: Esatto.
1: Sembra una leggera da dire nella vita di un essere umano, mentre invece...
0: Ma in realtà anche qui, anzi soprattutto qui, il tema è il contrasto tra la musica volutamente stupida, quasi il giro, e il significato dei righeira geniali, appunto. È volutissimo questo contrasto, ma vamos alla playa. Il concetto è, poi magari ne parliamo un attimo meglio, è nel mondo accadono un sacco, non c'è un sacco di merda, la bomba esplode, non c'è pesce, eccetera. Ma noi andiamo alla playa, andiamo comunque in spiaggia.
1: C'è un po' come decidere noi se succede davvero.
0: Beh, sì.

0: Allora, vamos alla playa turco.
1: Io in Righiera, come sai, non ci sto andando, ci sto andando, non sto andando in acqua, però comunque andare alla playa resta la, diciamo, il faro nella notte, la bussola che indica la spiaggia, diciamo, come cercare di trovare una soluzione in questi tempi cubi per avere di nuovo gioia di essere vivi tutti insieme alla spiaggia.
0: Caro Turco, noi cerchiamo di, il nostro obiettivo è sempre lo stesso, cerchiamo di sollevarci, di tirarci un pochino su, perché la musica, appunto, come stiamo vedendo, ha sempre risposto, no? Ha sempre risposto in maniera veramente completa, no, ai problemi. Quindi si va dalle canzoni più veramente impegnate fino a quelle come Vamos a la Playa. Però questa cosa è bellissima, perché la musica ti dà la possibilità di esprimere le tue emozioni in una maniera vasta, no? E quindi noi cerchiamo di fare questo. Io onestamente non è che abbia tutto questo ottimismo nel medio-lungo termine. Nell'immediato cerchiamo di fare il possibile, no, Turco? Per provare a stare bene e a sopravvivere. Però vogliamo dirlo questa cosa, tutti i frutti, sempre con consapevolezza. È vero, bisogna sapere quello che succede.
1: No, hai detto benissimo, guarda. Ora so che per colpa nostra ci sarà chi alla prossima festa, alla quarta bevuta, e canta "No tengo di vero". Sarà chi dice: "Ma cazzo, ma c'è una guerra in corso, no?"
0: E bene.
1: A quei due pompe in buoni di tutti i frutti, io volevo solo cantare con un cicchetto in mano, e invece no, sei lì che pensi alla guerra.
0: Sì.
1: Ed è bene, esatto, detto bene, è bene così, perché noi qua, tutti i frutti, specialmente nella sua versione super tutti i frutti di 2 ore, ci teniamo veramente sempre a far capire che la fare festa insieme è esattamente il contrario del mettere la testa sotto la sabbia, di ignorare i problemi. No, è proprio invece un volerli urlare fuori, volerli condividere, scoprire quelle cose che pensiamo, le opinioni, i sentimenti che condividiamo riguardo a quello che succede nel mondo. Nella puntata che parliamo oggi, parliamo di guerra, ed è esattamente quello che sta succedendo nel mondo, e non possiamo, non vogliamo, ci rifiutiamo di credere che usciamo fuori, ci facciamo aperitivo, beviamo e lo ignoriamo. No, noi usciamo fuori, beviamo, cantiamo anche a squarciagola e non la gay o Vamos a la Playa o No tengo di meno, che comunque è un'altra canzone, quindi la
0: scena. Sì, sì.
1: Ma lo facciamo come là, come avvio, per poi parlare di quello che succede nel mondo, parlare della guerra e veramente sperare in qualche modo possiamo trovare un modo per non arrivare a quell'olocausto nucleare che i cari Righiera avevano, appunto.
0: Avevano. No, e la cosa è che effettivamente ci stiamo arrivando e, come dire, Turco, la sensazione è che ci stiamo arrivando un po' meno preparati rispetto agli anni Ottanta. Preparati e non preparati, però della serie, cioè, visto come c'era stata una paura per diversi anni, no? La guerra fredda, le robe nucleari, adesso, e quindi c'era un po' nell'aria, no? C'era il famoso... adesso è tutto un po' più... Ma aspetta, che è successo? Come l'altro ieri tutto bene, oggi stanno razionando il petrolio per negli aeroporti. Aspetta un attimo, cioè, come è successo? Che è quello che è successo, appunto. E Trump, che io mi permetto di citarti, Turco, se ora lo so che purtroppo questo forse segnerà la tua fine, però... Perché hai detto una cosa bellissima l'altro giorno, mi fa il buon Turco in un messaggio, mi dice: "Ma sento, ormai a Trump gli manca il mantello nero e la risata malefica per essere il cattivo dei film". Ma è effettivamente una roba terribile. Ieri sera ha dichiarato: se l'Iran non apre lo stretto di Hormuz, cioè, cos'è che ha detto? Una roba terribile. Annienteremo una civiltà intera. Una roba così. E dici: ma che cosa stai dicendo? No? Son cose che non ti fanno... Ti fanno veramente dubitare, dici: ma io allora, ma io davvero devo poi fare la differenziata? Ecco, quindi, no, ho fatto male a citarti, Turco. Non so se adesso purtroppo i poteri forti ti arriveranno a bombardare te direttamente a casa tua.
1: Esatto, come sai, io sono molto poi vicino alla base aerea.
0: È vero, cazzo, è vero.
1: L'esercito che mi può proteggere qui è l'esercito olandese, quindi io direi che sono già spacciato, senza dubbio. Però no, hai fatto benissimo a dirlo. E sì, esatto, cioè, più che altro neanche i film tengono più testa, cioè riescono a stare dietro a quella che è la realtà. E poi tutto si collega, il mondo appunto degli input di oggi, no? Dei messaggi facili, chiari, del prendere posizione bianco o nero, tutto deve essere facile, probabilmente. L'attuale presidente degli Stati Uniti è soltanto l'espressione di questo, il frutto di una voglia di semplificare le robe, di avere appunto un buono o un cattivo, decidendo poi di essere cattivo, tra l'altro.
0: Sì.
1: E per andare avanti la nostra cavalcata delle canzoni contro la guerra, io giusto casualmente.
0: Dove andiamo? Dove andiamo, Turco?
1: Casualmente, forse lo penso che andrà, dovrei parlare di un'altra. Sarà invece di un classico degli anni 2000, mai classico, di canzoni contro la guerra, in particolare la guerra fatta agli Stati Uniti, per mano di chi? Per mano dell'American Idiot, che è il nostro prossimo pezzo dei Green Day, che ci deve ascoltare qua tutti i frutti.
0: Sì, e allora andiamola a sentire e poi lo commentiamo. Che dici, questo idiota americano?
1: Vai con l'idiota americano.

0: 2004, American Idiot, Green Day, dall'album omonimo, ovviamente. E 2004, quindi Turco, io credo, andiamo un attimo così a memoria, secondo me, ovviamente era siamo in piena guerra in Iraq. Siamo in piena... no, ricordo. Ma ricordo perché fu una delle prime guerre... Noi avevamo 16 anni, quello che è, 17, e ricordo che effettivamente prima di quella, per noi nati negli anni 80, noi abbiamo visto appunto le Torri Gemelle, poi quello, e poi appunto la guerra in Iraq, ma io, quando eravamo troppo piccoli per ricordare la guerra del Golfo, anche l'ex Jugoslavia, ero piccolino, è la prima guerra che ricordo bene, ecco. Non so te se forse... Bravo, è vero o no?
1: Bravo, sono d'accordo, e anche diciamo la prima guerra in cui abbiamo capito che noi eravamo contro tutto quello, e no, ricordi la famosa, che ora diciamo un po' invecchiata male, però in realtà ci prova ancora, che è la bandiera della pace, non so se tu ricordi,
0: noi
1: mettevamo tutte le bandiere della pace alle nostre finestre, e è nato proprio in concomitanza con l'inizio della guerra in Iraq. Guerra in Iraq, che secondo me, se uno volesse appunto a una festa, mentre offre da bere alla tipa o al tipo, a fare lo splendido e parlare appunto della struttura del mondo geopolitica, direbbe che la guerra in Iraq è forse un po' il paradigma, ecco, di tutto quello che sta succedendo oggi, dalla guerra in Iran, ma anche da quello che succede in Ucraina. Ovvero una grande potenza, una superpotenza che decide appunto di reclamare un territorio come il suo per interessi di potenza, di strategia. In quel caso era l'Iraq, se vedi, era proprio nel mezzo al Medio Oriente, e diciamo è tutta la retorica che poi, al di là della parte geopolitica, noi a tutti i conti non abbiamo l'ardore di analizzare nel profondo, ma diciamo quello che ci interessa non è più la parte retorica propagandistica, ovvero quello che ci veniva venduto a noi come guerra. Secondo me la guerra in Iraq era proprio la rappresentazione identica a quello che sta succedendo oggi, cioè ovvero un governo, un sistema che ti presenta un prodotto quasi cinematografico ambientato in un posto lontanissimo, quindi dove, come dicevi te, no, non abbiamo nessuna immagine reale, e che gioca, vive sul, purtroppo sull'idiozia dell'ignoranza, la poca attenzione del pubblico che l'ascolta, perché noi ci piacerebbe dire che l'American Idiot è il presidente di turno, no, che fa la cazzata, ma purtroppo l'American Idiot su tutti quelli
0: siamo noi,
1: l'hanno votato, ma anche quelli che ancora peggio, cioè noi che magari guardano dall'altra parte o magari si fanno andare bene o dicono vabbè, tanto ed è esattamente lì purtroppo che
0: e poi commesso. Esatto,
1: cioè, furono estremamente brillanti Green Day, diciamo, nello spiegare questo in modo molto migliore da quello che ho tentato di fare io.
0: Sai cosa? È che l'American Idiot, nel loro caso, è che tu devi immaginare, secondo me, che è anche relativo al fatto che un popolo che ha sempre vissuto nella guerra, però nel senso che ha sempre fatto delle guerre.
1: Sì.
0: Quindi l'americano medio, a differenza nostra, nasce e sa che gli Stati Uniti fanno guerre per motivi, per la pace, per esportare la democrazia, per il petrolio, però cioè, questo concetto è abbastanza assimilato dentro proprio il loro modo di essere, capito? Cioè io noto, questa cosa mi fa sempre molta impressione, come quando, ma non so, ti parlo, c'è, non so, c'è un'intervista o c'è un ex soldato o un soldato che parla, no? E c'è sempre questa roba del thank you for your service, cioè i loro soldati per loro sono veramente persone da... da onorare a noi, cioè, ma se vai a morire in Iraq, ma vaffanculo te, nel senso, cioè, o meglio, non c'è questo tipo di reverenza per, cioè, dici, ti dispiace proprio per, ma non è che se uno torna gli dici grazie che sei stato in Iraq, ma che cazzo me ne frega se sei stato in Iraq. Invece loro hanno questa visione anche di chi magari è un po' più progressista o democratico, che no, i soldati però comunque sono dei nostri, lo fanno per noi, che è una roba e io penso che l'American Idiot alla fine sia proprio la società intera, capito? Proprio, cioè, lui che è stata, infatti parla di propaganda che ha formato un popolo facendogli credere che la guerra sia parte, insomma, quasi della società.
1: Sì, della loro missione poi di identificare il mondo per diventare tutti americani, insomma, è il vero sogno. Dobbiamo dirlo noi, molto mestamente, che con noi ci sono riusciti alla grande, perché io credo che metà delle cose che prendo io te, singolarmente, alla mattina in cui ci alziamo, al momento in cui andiamo a dormire, sono un'imitazione involontaria dello stile di vita americano, cioè dal mettersi a guardare Netflix, sì, ad andare a bere la Coca-Cola.
0: Sì, è vero.
1: E quindi, appunto, purtroppo non possiamo neanche permetterci, ecco, diciamo, di giudicarli da un altro niente, perché noi siamo soltanto la loro emanazione, siamo quelli che, diciamo, che lo sono diventati, quindi, diciamo, noi siamo gli European Idiot, potrebbe essere un nuovo pezzo interessante. Guarda, se fossimo avessimo una band punk rock, ti potrei scriverla subito questa canzone.
0: E allora, invece, andiamo avanti, perché qui c'è ancora un sacco di temi, di cose di cui parlare, perché invece
1: le guerre sono state tante, quindi avanzano gli argomenti.
0: Esatto, perché appunto invece adesso andiamo a vedere come anche qui torniamo un po' nelle canzoni che sembrano leggere, ballabili, ma in realtà poi nascondono un significato, in questo caso un po' ironico, che gioca sull'idea della, siamo sempre negli anni 80 ovviamente, della paranoia militare, dell'idea che tutto stesse per scoppiare da un momento a quell'altro. Perché cosa succedeva? All'epoca c'era questa paura che un incidente piccolissimo potesse scatenare la reazione di Russia o Stati Uniti, e quindi di far partire una guerra nucleare. Quale potrebbe essere un incidente di questi? 99 palloncini che, scambiati da un, esatto, da un liberati in cielo, scambiati dai radar per una minaccia, vengono scambiati, appunto, a quel punto i governi avrebbero reagito, e quindi distruzione totale. La canzone è, tutto quello che lo vuoi dire in tedesco o me lo fai dire a me?
1: No, io ti voglio sentire la tua pronuncia bavarese, che so che è un particolare.
0: Questa la so dire benissimo, perché è 919 Luftballons, e ce l'andiamo a sentire. L'ho detto bene.
1: Ho già paura, guarda, sto già mettendo il camiciolo.

0: E allora, quei 99, 99 Luftballons, i palloncini d'aria, perché la traduzione è proprio 99 palloncini d'aria, perché Luft è aria.
1: Non ricordiamo perché la Lufthansa o la Luftwaffe.
0: Bravo, bravo, bravo, vedi, vedi, allora sai le cose.
1: Ti vedo commentare sui nazisti che mi guardano, mi hanno insegnato qualcosa.
0: Meno male, meno male.
1: Questo è un altro pezzo brillantissimo, bravissimo Santo per averlo messo nella nostra playlist di canzoni contro la guerra, la nostra puntata speciale di Tutti i Frutti, perché appunto questo pezzo è un altro pezzo anni 80, è da festa apparentemente, no? Dice, la festa di compleanno quasi sempre, perché me è particolarmente sciocchino anche per gli standard, diciamo, degli anni 80, sarà il tedesco, capito? Comunque rende tutto, perché fa un po' ridere, mentre invece si parla lì appunto di un tema che secondo me abbiamo pensato che fosse relativo alla guerra fredda e del XX secolo, ma che in realtà è probabilmente attualissimo, ovvero al fatto che nella crisi, nell'isteria, nella polarizzazione dello scontro, nell'avere un nemico, nella paura che succeda di essere attaccato, la nostra simpaticissima band tedesca aveva ipotizzato, ma se questi 99 palloni rossi venissero scambiati da un attacco nemico, finiremmo in un conflitto nucleare.
0: Eh sì, esatto.
1: Mi viene a dire, per quello che vediamo ai giornali e ai giornali oggi, è una cosa che forse è più probabile succeda oggi che allora, ecco, diciamo, perché mi sembra chiaramente che le risposte di pancia e il fatto che l'idea che siamo in mano a persone che stanno palesemente improvvisando una cosa che forse non è proprio una grande idea improvvisare, che è la guerra, possa portare oggi a scambiare tutti i famosi 99 palloncioni rossi. E ci devo ricordarlo, diciamo, l'ispirazione della canzone nasce da un concerto fatto dai Rolling Stones a Berlino, ai tempi in cui Berlino era divisa, e in cui appunto loro, i Rolling Stones, che già ai tempi erano all'avanguardia per quanto riguarda le scenografie dei live, lanciarono questi palloncini rossi, e uno dei membri della band disse: ma se questi palloncini finissero a Berlino Est, di là del muro, cosa succederebbe? Cioè, ci sparerebbero contro. E da lì è stata la brillantissima e geniale trovata del cantare dell'isteria da guerra attraverso,
0: è vero, questo
1: 99 palloncioni tedeschi.
0: Eh sì, questa è la parola giusta, era proprio un'isteria da guerra. E quindi ringraziamo Nena, che credo abbiano, lei non è che abbia poi avuto troppi altri successi, ma insomma, quando ne scrivi una così la svolti e
1: hai fatto. Dove mettiamo la firma adesso e scrivere mezza canzone?
0: No, è vero. Adesso invece noi torniamo un po' in Italia, perché tu hai voluto mettere sto pedo da ex fricchettone comunista, quale sei?
1: No, esatto, stalinista, ricordiamo, stalinista mai stato, però diciamo che già da Nikita Khrushchev già non poteva dire.
0: Esatto, perché comunque affrontiamo, adesso torniamo un po' seri a livello, non vi preoccupate che torneremo comunque danzerecci dopo, però torniamo in Italia, perché appunto anche noi abbiamo avuto, a parte il capolavoro di Liga Giovapelo, però ecco, ci sono stati dei cantautori che invece l'hanno affrontata, ovviamente, Turco, come sempre noi in Italia l'affrontiamo da un punto di vista più proprio dell'umanità, l'aspetto più umano della guerra, ecco, no? In questo caso del soffrire in quanto,
1: sì.
0: Esatto, ti lascio descrivere il pezzo di Daniele Silvestri che appunto che stiamo per mandare.
1: Stiamo per ascoltare un pezzo di Daniele Silvestri, che Il mio nemico non ha divisa, del quale io, diciamo, ho una personalissima storia, perché
0: vai.
1: Io vidi Daniele Silvestri in concerto in Piazza del Duomo a Prato alla veneranda età di 14 anni, e per me fu uno dei miei primissimi concerti, però forse il primo vero concerto che ho fatto con i miei amichetti di allora. Mi ricordo in cui ci piazzammo, credo, alle 2 del pomeriggio davanti in prima fila.
0: Bellissimo.
1: È si stette lì fino all'inizio del concerto. Di un concerto di cui io conoscevo esattamente con i miei amici soltanto la canzone Salirò, che era diciamo il pezzo con cui era esploso
0: Certo,
1: nel
0: ah, dello
1: 70.
0: stesso album, tra l'altro.
1: Bravissimo. Per scoprire poi, con positiva sorpresa, che Daniele Silvestri in realtà non era un artista da canzonette, da classifica, che parlavano di amore mio, mi hai lasciato, cose così, ma in realtà faceva appunto del cantautorato, diciamo, era un figlio, un erede, con tutti i limiti che si può avere, o i pregi
0: Certo.
1: personali che si può avere su Daniele Silvestri, ma che riprende quella tradizione di un artista italiano che scrive testi e musiche e parla anche di temi impegnati. Questa canzone qui in particolare mi ricordo mi colpì molto proprio perché dissi, ah, io ero venuto a sentire Salirò, Salirò, e invece me ne vado più consapevole, ecco, felice di sapere che abbiamo parlato di temi importanti come la guerra. Diciamo che col senno di guerra, ero molto giovane, molto naive, no? Perché tu mi correggi in
0: Certo,
1: francese quando lo pronuncio,
0: hai
1: però
0: detto benissimo.
1: grazie. E qui diciamo, questa cosa mi ha dato una speranza che oggi, rivista col senno di poi, queste canzoni qua danno un po' l'impressione di ma dovevamo farlo di più, dovevamo dirlo di più perché evidentemente il messaggio non è passato. Diciamo che se il messaggio è valido oggi come allora, mi viene quasi da dire è un peccato, cioè sarebbe bello che il messaggio fosse stato capito allora e non si fosse arrivati ad oggi. Io mi rendo conto che questa cosa è un viaggio mio molto personale, però diciamo che è l'amaro che ti lasciano le canzoni contro la guerra. Ecco, ora arrivati qui all'ora e mezzo del programma, mi sento di dirlo che è un po' quel problema, dire sì, tutto bello, bellissimo, mi fa emozionare, sono d'accordo, ma poi che cosa ne facciamo?
0: Questa è una domanda a cui non ti posso rispondere, ma andiamoci a sentire il pezzo e poi magari commentiamo questa riflessione bellissima che hai fatto. Però intanto andiamoci a sentire il mio nemico Silvestri, a tra poco.

0: Qua, tornati dopo il mio nemico non mi ha divisa. Scusate, le mie. Ho dovuto fare. Ho avuto un problema in bagno al volo. Turco, ci sei? Sì. Turco non c'è, non c'è. Non ti sento, Turco.
1: Eccoci.
0: Ah, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco. No, dicevo, mi sono un attimo assentato. E abbiamo sentito appunto Daniele Silvestri con il mio nemico dall'album 1-2 del 2002, addirittura. E anche in questo caso appunto abbiamo affrontato invece un po' l'aspetto un po' più, come stavamo dicendo, psicologico, no? dell'essere umano, no? Che si confronta con la guerra.
1: Diciamo che qui, diciamo, il tema è più generico, non c'è una guerra specifica di cui stiamo parlando, ma proprio del fatto che appunto gli interessi dei pochi siano poi quelli che mettono in moto questi eventi, cioè gli eventi peggiori forse c'erano le guerre, che poi dalle masse vengono subiti. Diciamo che, guarda, non vogliamo stare qui a tutti i fronti a cercare di spiegare il perché delle guerre che stanno succedendo in questo momento oggi, però è indubbio che ci siamo, diciamo, degli interessi di pochi influenti che, diciamo, condizionano poi i poveri, i disgraziati.
0: Però ecco, esatto, e purtroppo è così. Il fatto sta che adesso siamo anche talmente bombardati, scusate la parola, però effettivamente sì, dalle notizie, da tutto quello che succede, che è anche difficile, no, per l'essere umano, per noi, no, trovare ma neanche delle risposte, trovare neanche le domande, perché succede tutto in fretta, abbiamo un sacco di notizie ed è veramente complicato avere un'opinione, reagire su un singolo evento. È tutto terribilmente confuso, no? con l'informazione di oggi, appunto, con i vari siti social, eccetera, eccetera, che è anche per l'essere umano. Mi diceva il buon Tiago, il nostro grande Tiago, che per esempio, appunto, come adesso si reagisce con, si fanno i meme, no? Anche sulla guerra, su come si reagisce, su quello che succede, si fanno anche i meme, ed è forse l'unica, è l'unica maniera, io penso, più umana da un certo punto di vista, no? No? Di provare a ridere, provare a trovare un sorriso, o chissà, forse vogliamo allontanare il pensiero. Non lo so, Turco, non lo so come stiamo andando noi, no? Come la gente, l'opinione popolare, come sta andando, perché è proprio complicato.
1: Sì, no, è veramente, l'abbiamo detto all'inizio della puntata, noi cerchiamo appunto con gli occhi della musica, raccontando anche un po' le storie di quanto riguarda il modo in cui gli artisti e poi anche la gente che balla, che vive la vita con la musica, cerca di interpretare quello che succede oggi. Diciamo, è più difficile oggi di ieri, indubbiamente, e quindi abbiamo bisogno di ancora più musica di ieri, ecco, questo lo chiediamo a gran voce, appunto, a tutti gli artisti del mondo,
0: sì.
1: Visto che ora ci stiamo arrivando verso la parte finale della nostra cavalcata contro la guerra, i più arguti avranno notato che non ci sono pezzi usciti ieri, ecco. Il pezzo più recente probabilmente è quello di Daniele Silvestri, abbiamo sentito,
0: sì.
1: American Idiot, perché qui spoileriamo il finale della nostra puntata, anche se comunque lo avremmo messo all'inizio se ci fosse stato prima. Non esistono canzoni specificatamente contro la guerra negli ultimi anni. A me questa cosa all'inizio l'ho pensata, ma è l'ennesimo caso, no, della musica che si disperde, no? Che i testi che sono più vaghi, più intimi, però forse invece è quasi un preludio inquietante, Sandro, che ti lascio poi a introdurre il prossimo pezzo con questa immagine inquietante, cioè che il giorno in cui senti gli artisti che smettono di scrivere contro la guerra, significa che forse la massa si sta preparando a un'altra guerra, e quindi alla fase in cui la guerra deve per forza esserti venduta come giusta o quantomeno necessaria, ecco, non come un male assoluto.
0: Sì. Cioè, ci stanno via via convincendo in qualche maniera, un po' malata, disturbata, di di come in qualche modo sia giusta, in qualche modo, però è veramente difficile, difficile inquadrarci in questo contesto. Sicuramente negli anni 60 invece l'opinione era probabilmente ancora polarizzata, però era molto più chiara. Infatti ci sono, andremo adesso a sentirci, i Creedence con Fortunate Son, che appunto da questo punto di vista invece erano molto chiari, molto precisi. Parliamo in questo caso della guerra del Vietnam. Ma prima di parlare di questo, volevo dirti una cosa, perché noi ovviamente andiamo sempre un po' a... ci piace parlare della musica anche dei generi, dei sottogeneri, questa piccola chicca, perché i Creedence sono stati definiti, preparati, Swamp Rock, che è letteralmente il rock della palude, va bene? E proprio ed è appunto riferito un po' un po' al South Rock, no? Al sud degli Stati Uniti, perché dalla provenienza di questi gruppi. E appunto i Creedence Clearwater sono stati definiti come Swamp Rock, che a sua volta è un sottogenere del Roots Rock. Ecco, no? Perché è giusto. Esatto.
1: Un doppio sottogenere, esatto. Sì, tra l'altro, guarda, prima di far partire la canzone, che a mio parere, guarda, il mio modestissimo parere, forse la canzone più figa contro la guerra in assoluto, e con degli attacchi rock più fighi di sempre. Riprendo, diciamo, quello che stavo dicendo, mi stavo auto-lanciando, abbi pazienza, santo, sul discorso proprio che questo volerti far credere la guerra come giusta e necessaria, no? Che ai tempi degli anni 60 la guerra del Vietnam, diciamo, è stato il suo massimo, perché dopo il Vietnam anche gli Stati Uniti hanno capito che non puoi vendere una guerra come una cosa eroica da film, quando poi nei fatti stai andando in un paese straniero a uccidere i locali, no? Questa è stata la grande menzogna sulla guerra che fu rivelata alla guerra del Vietnam, e questa canzone, diciamo, poi parlavo di un'altra grande verità, appunto, non veniva, che era proprio quella che, ma chi è che ci va, chi sono questi eroi che vanno in guerra, chi sono questi unfortunate son, perché i fortunate son di cui parla la canzone altri non sono che quelli che riescono poi a sviare la leva militare, il figlio del senatore, il figlio del miliardario.
0: Esatto.
1: E a quanto pare non è cambiato molto neanche allora, neanche rispetto ad allora.
0: E allora andiamoci a sentire la storia del figlio fortunato dei Creedence Clearwater Revival.

0: E allora, Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, gran pezzo, appunto,
1: Capolavoro, uno degli
0: capolavoro.
1: attacchi di chitarra più fighi di sempre, questo swamp rock, il Southern Rock dei Creedence, che poi Creedence, diciamo, ha avuto un gruppo leggendario per mille motivi, tra cui appunto quel, dicevi te, quel fatto che loro in realtà, anche il nome, diciamo, lo fa capire il loro nome, cioè, il loro obiettivo era diventare la quintessenza, quindi raccogliere, diciamo, sotto di loro una serie di stili di generi dal country, blues, rock, che proprio vengono dalle origini, dalla musica popolare. Tante canzoni loro, infatti, poi in realtà canzoni folk americane del sud degli Stati Uniti. E quindi, appunto, musica folk, e poi musica folk vuol dire, appunto, letteralmente musica popolare. E secondo me è una canzone contro la guerra che parte dalla musica popolare. È, diciamo, un cerchio perfetto, perché in realtà parlano degli ultimi sfigati che si devono beccare le conseguenze della guerra e devono andare anche a combatterla in nome degli ideali dei primi. È bellissimo il fatto che loro siano riusciti a smascherare, diciamo, in maniera totale, diciamo, la propaganda, la falsità dietro l'idea.
0: Ecco, attenzione, è successo, Turco ci ha abbandonato, è successo qualcosa nella linea, vediamo un pochino se tornerà in mezzo a noi. Turco, ci
1: Non ci
0: sei?
1: sono più.
0: Turco, sei andato via qualche secondo, ti abbiamo perso 3-4 secondi.
1: Ah, ok, ci sono ancora.
0: Sì, ora ci sei. No, e volevo dire,
1: Perfetto.
0: comunque, invece, a proposito di popolare, di nazional popolare, anche noi abbiamo avuto la nostra canzone contro la guerra del Vietnam,
1: Sì.
0: perché appunto non ci facciamo mancare niente.
1: E poi perché appunto, lo dicevamo a un certo punto prima della puntata, cioè, noi non siamo diventati americani anche inconsciamente, no? Cioè, noi crediamo autenticamente di essere americani in fondo. Sia noi cresciuti guardando Bim Bum Bam e i Simpson, sia quelli degli anni 60 che, diciamo, che si sentivano parte della guerra in Vietnam, nel protestare, nell'andare contro le sue conseguenze.
0: Esatto, e in questo caso
1: Tra cui chi è che ne ha parlato e ne ha cantato, lo vuoi dire te,
0: il
1: Santo?
0: grande Gianni Morandi. Il
1: Esatto,
0: grande
1: Gianni,
0: Gianni
1: il
0: Morandi,
1: Repubblicano dei nostri italiani.
0: esatto, che appunto tra l'altro canzone, c'era un ragazzo come me, ma la vita dei Rolling Stones, addirittura fu censurata in Italia, te pensa, perché appunto era una canzone in polemica con gli Stati Uniti, stato amico, e perché poi c'era questo ta-ta-ta-ta-ta-ta che lui dice nel mezzo, che imitava appunto il suono delle mitragliette, che non piaceva, allora l'hanno sostituito con un pa-pa-pa-pa-pa, però ecco appunto, anche il buon Gianni Morandi lo è stato censurato per colpa di una canzone contro la guerra. Gianni Morandi è veramente più nazional popolare di lui, veramente nessuno insieme a Celentano forse, però appunto
1: Però
0: lui.
1: pensate quando le cose vanno così talmente tanto male che anche il nazional popolare diventa da censurare, ecco, secondo me questo non è seriamente un qualcosa che rischiamo di rivedere oggi, ecco, perché stiamo veramente arrivati al momento in cui anche oggi, in più

0: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Gianni Morandi. Stiamo arrivando verso la fine della nostra puntata speciale Tutti i Frutti, diciamo sulle canzoni, sulla guerra, su come il mondo della musica abbia reagito, insomma, in questo ultimo secolo passato, in questo, insomma, sulla guerra. Abbiamo fatto un excursus tra Italia e Stati Uniti e adesso andiamo in Irlanda, giusto Turco? Andiamo in Irlanda.
1: Sì, esatto, perché torniamo appunto su un altro pezzo, un altro classico del rock anni 90. Stiamo parlando dei Cranberries, un gruppo che appunto più irlandese non si può, se la giocano con gli U2 forse, sì. Il gruppo più irlandese della storia. U2 tra l'altro, che anche loro scrissero una canzone su questi argomenti, ma noi abbiamo scelto Zombie dei Cranberries per arrivare verso il finale della nostra cavalcata. Perché obiettivamente è un capolavoro, lo possiamo dire, una canzone struggente, anche non capendone il significato, no? Ecco, il testo, ecco, diciamo, secondo me questa, insomma, la genialità, si grida il capolavoro quando si parla di una canzone, quando la musica e la vocalità delle parole ti trasmettono emozioni anche senza poi andare a necessariamente cogliere il testo.
0: Bravo, bravo, giusto, giusto, giusto, giusto, è vero, è vero.
1: Che però se poi vai a cogliere, vedi che stiamo parlando di un'altra guerra, di un tipo di guerra particolarmente infame, che è appunto la guerra civile, la guerra strisciante, quella casa verso casa, quella fra fratelli, fra cugini, fra vicini di casa, appunto, che era appunto quello che è successo in Irlanda. Per

0: parte del Novecento, cioè di quelle cose di cui a mio parere, poi Santo tu mi confermerai sì o meno, cose che non è che da noi siano molto conosciute, ecco. Diciamo che non viene posto molto l'accento sul fatto che un paese, Irlanda, che per nostra immagine è un paese dell'Europa occidentale, quindi uno dei paesi in cui la guerra non esiste più, siamo tutti fratelli, guardiamo, andiamo al cinema, andiamo a mettere
1: sì.
0: Invece la gente si ammazzava per un ideale, per non essere contro l'oppressione straniera, e poi le conseguenze della guerra venivano tragicamente narrate dai Cranberries, in zona.
1: Esatto, in questo caso, per andare nello specifico, la canzone in memoria di due ragazzi, Jonathan Ball e Tim Perry, rimasti uccisi in un attentato appunto dell'IRA a Warrington in Inghilterra. Andiamoci a sentire ora la nostra zombie anche adesso con diciamo con una mirata diversa, un'occhiata diversa.

0: Ce la siamo sentita tutta, tutta, fino alla fine. Zombie Cranberries 93, e siamo arrivati alla fine di questa lunga cavalcata attraverso le canzoni, un po' che hanno raccontato, parlato in maniera della guerra, della paura della bomba, insomma, tutti questi temi che purtroppo oggi ci affannano, ma insomma noi come sempre cerchiamo di portare un po' di energia e di positività. E
1: sì, esatto,
0: che dobbiamo fare
1: su questo santo, proprio perché appunto, cioè, positività e pace obiettivamente non sono le cose che ci vengono, non è, cioè, banalmente aprendo il telefono e trovando sulle varie pagine social qualsiasi cosa, vengono solo ormai normalizzate frasi e minacce di odio, di scontro etnico, scontro ideologico. Noi lo ribadiamo, noi di queste robe non ce ne frega un cazzo, noi vogliamo essere tutti insieme, bianchi, neri, gialli, verdi, qualsiasi religione, qualsiasi sesso, qualsiasi cosa abbiamo tra le gambe, ci piaccia tra le gambe, noi vogliamo essere tutti insieme, tutti a fare all'amore, tutti in un'unica grande festa.
0: Ed è appunto per questo che dopo questa, insomma, cavalcata, alle volte oggi un po' triste, un po' così, abbiamo deciso di chiudere, ovviamente, con il nostro classico finale tecno e romantico, perché comunque per avere un po' di speranza e per dare un po' di idea, l'idea di un futuro bello, quindi di un'età dell'amore di cui si parla da tanto, ma che ancora, diciamo, la stiamo aspettando, chissà se la vedremo noi, ma bisogna, ecco, le cose per ottenerle le devi già vedere, le devi visualizzare, quindi solo così possono arrivare. Quindi appunto chiudiamo con The Age of Love, il remix di Charlotte De Witt e Enrico San Giuliano, una delle coppie più belle della techno, e che va
1: ricordare.
0: È una cosa che fa troppo sorridere. E caro Turco, quindi noi ci sentiamo mercoledì prossimo, torneremo a avere ospiti, tu mi raccomando sincronizzati con il fuso orario nostro.
1: Spero che non mi cambiate di nuovo il fuso, cioè io dillo qui a Bruxelles, te che vai alla Lion, in base a settimana, tenete fermo l'orologio e ci vediamo mercoledì prossimo qui sempre sulle onde medie, no, quali onde medie, sempre su internet, sul nostro sito sr.li. Per tutti i frutti, una nuova puntata, stavolta con ospiti internazionali.
0: Come sempre, grazie a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao!
1: Ciao!

0: has changing.
1: Feeling weird. Wow. Feeling weird.

to me. Let your body be free all this time. Give it up.

Change. One. Change. Thing. One. Thing.

Sight.

I desire about time.

cegueira. Decía, estamos acá hace rato. Estamos acá hace rato.

0: Tutti frutti, eccoci qua anche oggi, caro Turco.
1: Ciao Santo, bentornati a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E quindi con l'asterisco che ascoltano tutti i frutti, un'altra settimana di musica, di festa insieme a Santo e Turco, insieme a questi pazzarelli che ormai vecchi, ormai abbiamo compiuto 2 anni, capito? Tra un anno andiamo addirittura all'asilo. Sei contento, sei emozionato. La nostra creatura, il nostro bambino.
0: Il nostro bambino che effettivamente cresce, si evolve insieme a noi e... Anche lui tra un pochino gli verrà la barba, tutti i frutti. Mentre tu vedo che la barba l'hai un po' accorciata. Eh sì.
1: Bravo. Hai notato, sì, è stato arrivato il momento di spucciare, perché come i più accorti ricorderanno, io lavoro appunto a contatto col pubblico, con i clienti che vengono da tutte le parti del mondo per provare l'ebbrezza delle immersioni subacquee, e quando iniziano a guardarmi con fare spaventato capisco che è il momento di tagliare la barba.
0: Esatto. Io invece io lo capisco, sai da cosa, Turco, che anche io lavorando col pubblico vedo che le mance con la barba più corta sono più alte, quindi ho capito, cioè, questo andamento, questo doppio filo rispetto all'aspetto in cui ci proponiamo. Dobbiamo accettare che il mondo ci vuole un po' più pulitini.
1: Sì, esatto, ma proprio il minimo, lo facciamo al minimo, perché più a tutti i frutti vogliamo la libertà totale, vogliamo barbe lunghe, pizzetti con la treccina, citando personaggi.
0: È il nostro grande amico Folco con, esatto, il suo mitico pizzetto.
1: Che in realtà è sempre stato il bassista dei System of a Down, incognito, che in realtà vive a Prato.
0: Sì.
1: Salutiamo l'altro suo band di Blue Agatha, che non vediamo l'ora di mandare qui.
0: Sì. Tutti, torneranno anche loro con noi. Oggi abbiamo una scaletta.
1: Invece con cos'è che ci vuoi far partire? Perché ti ho già visto che vuoi iniziare subito Frizzantello.
0: Ma no, guarda, allora, diciamo che intanto appunto stiamo ancora un pochino terminando, perché essendo noi la trasmissione che vi propone 2 ore di musica per la festa, per stare insieme, la festa lunga del compleanno di tutti i frutti è ancora oggi alla sua coda. Ci saranno un po' di classici.
1: Guarda, se già noi facciamo un programma per la festa, se poi abbiamo anche la scusa per festeggiare, dobbiamo veramente portarci via in catena e dire: ragazzi, basta festeggiare la festa. La festa che festeggia se stessi. Non sappiamo fermarci, quindi finché non stacca la sfida il buon Tiago, che invece è venuto, è stato meraviglioso la puntata scorsa, ha raccontato tutti i frutti come meglio di noi, che 2 anni cerchiamo di spiegare la puntata. Secondo me la spiegazione di tutti i frutti che ha dato Tiago la settimana scorsa è proprio il nostro manifesto.
0: Sì, no, guarda, ricordiamolo, che magari c'è qualcuno che non ci ha mai sentito. Noi qui cerchiamo un po' di portare quello che siamo noi, ovvero un enorme mix, una fusione di tutto quello che... c'è di bello nel mondo, quindi anche a livello di musica non abbiamo limiti. Il limite è semplicemente quello che per noi è musica per stare insieme, per condividere, per divertirsi. Quindi anche oggi avremo dei bei roller coaster emotivi. E...
1: Bravo, non ci sono limiti di sesso, religione, razza, etnia.
0: Guarda,
1: e di decenza. Ci tengo a sottolineare: la decenza non appartiene a tutti i frutti.
0: Allora, e quindi, Turco, mentre il mondo va a rotoli con sé. Sempre.
1: Hai notato anche tu, vero?
0: Sì. Ora ogni...
1: Si è potuto fare a meno di notare questa cosa.
0: Io poi dopo guarda, la parentesi sulla polemica politica ormai la dobbiamo fare, ma la facciamo dopo. Certo. No, io volevo, siccome saranno qui tra un paio di settimane i mitici Duran Duran, che sono
1: qui,
0: e ti sei salvato,
1: la nostalgia già ci ha catturato,
0: tra l'altro ti sei salvato perché se non sbaglio il 28 di ottobre c'è Anastasia che viene qua a Lisbona ma ho deciso per cominciare di celebrare i mitici Duran Duran, i loro 50 milioni di anni di carriera, E ovviamente andiamo quindi con un classico che parla un pochino di quelle, no, no, che Wild Boys, ma che Wild Boys, noi siamo
1: ma
0: i,
1: dove mai,
0: ma che Wild, ma dove Wild, quindi
1: ci... però ci piace sognare, noi siamo i sognatori e quindi sogniamo insieme a chi ci ascolta di essere gli Wild Boys
0: e allora ce la sentiamo, tutti i frutti, iniziamo con Wild Boys, Duran Duran,
1: si parte.

0: Allora, Wild Boys 1984 dall'album Arena.
1: Mi fa impazzire guarda, quando mi spieghi la canzone così, sei veramente il più figo di tutti. Sei proprio, si vede che hai lavorato a Radio DJ, hai fatto quello stage non pagato un appentino.
0: Sì,
1: mi piace,
0: sì.
1: Mi piace troppo. Comunque, no. Questi ragazzi selvatici, a me questo, no, scusa, io sono stupido, sono
0: dici, dice, esprimiti.
1: Ma tu di fronte, però a me fa sempre ridere tradurre in italiano le cose, capito? Per poi arrivare alla loro essenza e fare. Comunque mi piace, a me il ragazzo selvaggio mi fa sembrare, mi fa pensare a Celentano, non so perché.
0: Ma guarda, no, per carità, perché, ognuno.
1: Qual è la mia associazione di idee? Secondo me c'è qualcosa che ha fatto.
0: Ma c'è il ragazzo della via Gluck, che però era un po' selvatico, più che selvaggio, parla un po' di un altro tipo di vita, una vita più come dire, bucolica.
1: Più minimale, sì, hai ragione.
0: Invece
1: sì.
0: Guarda, però ti volevo chiedere, tu così domanda, perché a riascoltare a bruciapelo, esatto, cosa ne pensi ora che abbiamo riascoltato Wild Boys? Torniamo un po' a fare quello che ci piace fra tutti i frutti, un po' analizzare le canzoni, che è un pezzo che ora è iconico, ovviamente, uno dei pezzi più famosi, però a livello musicale è strano perché è quasi una marcia apocalittica, cioè comunque è scura, ecco, il colore di questa canzone è tra il blu e il nero, no?
1: Allora, secondo me, Santo, quello che dici è interessante, perché ti fa capire quanto erano anni 80 gli anni 80, la gente si dimentica di questo, associa chiaramente gli anni 80 a quel beat più veloce, no? Molto alla Depeche Mode, no? Roba da disco, da ballare, mentre invece le sonorità di plastica, come ci piace definirle,
0: sì,
1: noi,
0: sì, sì.
1: Frutti, facevano parte di qualsiasi cosa. Infatti non è un caso, gli anni 80 ci hanno regalato delle ballate, pezzi lenti, pezzi struggenti,
0: esatto,
1: tipo Mad Words, no? Io mi piace sempre fare quello esempio di canzoni lente, struggenti, bellissime, però tutte implastificate,
0: sì,
1: proprio impacchettate,
0: sì. Sì,
1: rosa,
0: sì.
1: E fucsia. E perché chiaramente era costume all'epoca,
0: certo.
1: No. I più eruditi quando parlo di epoche storiche,
0: certo.
1: Secondo me Wild Boys rientra assolutamente in questo, perché in realtà è un pezzo estremamente drammatico, estremamente serio. Non è appunto Wild Boys nel senso,
0: sì.
1: Ci mettiamo la camicia e usciamo la sera,
0: no, esatto.
1: È un significato ben più profondo. Che però, come hai sottolineato magistralmente, te appena finito il pezzo, è. Ha avuto la fortuna o la follia di venire fuori nell'84, cioè proprio nel momento in cui non si poteva più tornare indietro, allora, capito? Ormai era partita l'ubriacatura elettronica
0: sì,
1: anni 80, e ancora eravamo ben lontani dal rimmaginare le chitarre e il rock, un suono più pulito degli anni 90.
0: Certo.
1: E i Duran Duran quindi non potevano che, diciamo, essere mixati in questo modo.
0: Tra l'altro, appunto, sono produzione, ti stupirà questa, ma della leggenda vivente di Neil Rogers, produzione del mitico Neil Rogers, che nonostante si è inventato il funky disco eccetera, comunque faceva queste produzioni dove però il tocco, quello un po' glam, quello un po' più così, si sente, ecco, c'è nella sua produzione, c'è il tocco di Neil Rogers, anche se non è così effettivamente evidente, ecco, come uno potrebbe pensare quando si nomina Neil Rogers. Volevo solamente dire, visto che ho anche conosciuto Tony Hadley, il cantante degli Spandau Ballet, esatto, il genere appunto smielato ma plasticone è il New Romantic, questo è quello che noi appunto ci piace chiamare New Romantic, non ci piace chiamare, è quello che
1: è quello. Siamo noi che ci piace chiamarci a vicenda New Romantic,
0: sì.
1: Però con altro, non in senso musicale, in senso solo affettuoso,
0: esatto. New Romantic, così per i magari meno malati degli anni 80 come noi,
1: esatto,
0: per...
1: sta a me che ha una vita riesce a pensare a cose
0: che per diciamo distaccarsi, ma per agganciarsi alla New Wave ovviamente, quindi loro erano i Simon Le Bon, Duran Duran e Tony Hadley con gli Spandau Ballet, ancora di più i New Romantic, ecco, che a me mi fa morire, perché effettivamente è quello che dicevi tu, poi andiamo al prossimo pezzo senza tergiversare, ma effettivamente sono le ballad, cioè le canzoni d'amore, quelle che potrebbe essere, non so, veramente Biagio Antonacci da noi, però sì, capito, inglesi anni 80, è venuta fuori appunto il New Romantic, quindi ecco, se siete interessati
1: il New Romantic. E poi per chiudere su questa canzone, cioè non possiamo non sottolineare quell'intro di batteria, cioè fammelo dire, sì, Sandro, perché io quel parapara
0: sì,
1: ti è piaciuta la mia interpretazione, spero, magistrale,
0: no, è
1: anche
0: giusto,
1: questa
0: giusto,
1: però è quello che vogliamo dal pop, è quello per cui a tutti i frutti noi non siamo schizzi, noi non siamo puristi, non siamo contro la musica commerciale in senso assoluto, proprio perché la musica commerciale non fa altro che stringere all'osso quello che è la soglia del tuo cervello che viene catturata, no?
0: Certo.
1: E quel giro lì, che sono quasi 2 secondi di batteria, cioè, insomma, fanno la canzone, cioè non puoi non a qualcuno allungare il collo e dire basta, entriamo in questa festa e vediamo che succede.
0: Guarda, sono veramente felice di aver mandato i Duran Duran, che comunque hanno un po', diciamo, perso, già la nostra generazione non li ha proprio, diciamo, presi in pieno, ma sono un gruppo ma loro in particolare, chi era giovane in quegli anni se li ricorda come delle leggende assoluti, per noi diciamo è arrivata un po' meno, ecco, l'onda dei Duran Duran.
1: Non qui finiamo sempre a parlare troppo quando parliamo degli anni 80, però è inevitabile, cioè non... Ora noi questa riscoperta ormai quasi veramente eccessiva degli anni 80, sono un decennio che va avanti, però ricordiamolo che è divertente ed è stato bello riscoprire gli anni 80 proprio perché c'è stata una cesura in realtà, che sono gli anni 90, in cui si è reso conto ma che schifezza abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, e quindi le band come Duran Duran sono proprio il classico esempio di quello che dice no, sta roba qui non si fa più, ora vogliamo le boy band oppure vogliamo le chitarre, però queste cose qui, e quindi è inevitabile che la nostra generazione è proprio quella
0: che ha perso,
1: erano per noi erano preistoria, era come parlare, non dico di Beethoven, ma poco ci manca, roba vecchia, e poi c'era il nuovo che avanzava, che ormai è vecchio anche quello, quindi ormai tutto si riaccomuna.
0: Allora, però, Turco, andiamo avanti, abbiamo parlato un sacco, ti mando subito, annuncia il pezzo e poi lo commentiamo, che questo è tuo, questo
1: sì. Annuncia... Andiamo, un grande classicone mio e della storia della musica, stiamo parlando della più grande band punk rock della storia, i Ramones, con il tema di Spider-Man.
0: Andiamo! Ma...

0: Eccoci, guarda, lo sa, questa è proprio la tua, Turcos. Ramon,
1: è vero,
0: Spider-Man.
1: Sì. Allora. Hai sentito proprio la mia, mio spirito teenager di noi che alla soglia dei 40 anni non vogliamo.
0: Sei tu, tu non ti arrenderai maturare. Mai.
1: No, no, no, esatto. Io sono proprio in prima fila, cioè ancora qua, ancora con la chitarra, il chiodo. Ora guarda, dovresti dire un difetto del vivere qui a Radio.
0: No, non lo dire, non lo dire.
1: Non poterlo più indossare, guarda. Mentre la cosa che mi piaceva di più in realtà del vivere a Lisbona era che per 10 mesi l'anno potevo andare in giro col chiodo per tua gioia.
0: Io, mamma mia, ricordo. Terribile, però.
1: E le mie Converse del 99, no? Io... Quelle che non si capiva più il nero e il bianco.
0: Guarda, se ci ripenso mi arrabbio di nuovo. però. No, no, no, allora guarda,
1: Spider-Man, tu sei la mia zia May, esatto, dice, vorrei crescere.
0: No, l'attitudine punk non si dimostra, e tu ovviamente non lo fai, con il chiodo lo si fa essendo punk anche vivendo certo. Nella vita, la vita tutti i giorni. Non bisogna essere punk spaccando tutto, si può essere punk semplicemente alle volte, come dire, provando secondo me a fregarsene di quelle strutture sociali, di quelle regole fino al momento in cui non disturbi gli altri, cioè puoi fare, è questo il punto, le robe inutili, le robe superflue che sono figlie solamente del mondo contemporaneo, vaffanculo, fino al momento ovviamente senza mai interferire con la vita degli altri. Questo secondo me è essere punk anche a 40 anni, poi a 20 uno si può fare anche la cresta, insomma. Quindi, no, giusto, l'ho detta male, Turco, questa mi è venuta così.
1: No, sei stato bravissimo, è stato molto bello, è stata una interpretazione dello spirito punk. Io guarda, sul punk, sulla definizione di punk mi piace sempre citare quello che disse Joe Strummer, il cantante chitarrista dei Clash, appunto, altro gruppo storico del film documentario che mi va sempre di consigliare, quello The Future is Unwritten, quando lo vedono a un rave techno alla soglia dei 50 e fa: ma scusa, ma te non eri punk? Fa: ma perché il punk è qua, il punk è questo, il punk non è la chitarra elettrica distorta, non è il chiodo come dicevi te, non sono le Converse, il punk è proprio la libertà e la voglia di stare insieme, di fare festa, di fare casino, fregandoli su tutte quelle sovrastrutture che ci vengono imposte. Tutti i frutti è punk.
0: Oh,
1: l'esistenza del punk, perché è una radio libera che non lo fa per il denaro, non lo fa per il vile capitale, che non ha nessun tipo di freno, di blocco, di censura, e che non è assolutamente fighetta.
0: Guarda, poi a me 2 soldi non mi farebbero, diciamo, schifo, nel senso, però lo facciamo ovviamente noi, lo dico così, lancio l'appello.
1: Però non li avrai comunque, quindi è inutile, lo fai per me, è meglio, facciamo i supereroi, come buon vecchio uomo ragno che ci siamo ascoltati adesso. Io poi vorrei avere un motivo più alto per dire aver scelto la sigla dell'uomo ragno, perché non sono 2 giorni che sta a giocare il videogioco l'uomo ragno.
0: Ecco qua,
1: bello
0: ecco
1: del
0: qua.
1: Mondo.
0: Stai giocando mando, all'uomo guarda, ragno, sì.
1: Prima di passare al prossimo pezzo, ti mando la domanda, bruciapelo te la faccio io, ma qual è il tuo film preferito dell'uomo ragno?
0: Guarda, Turco, ti giuro che mi hai veramente... colto questo alla sprovvista, perché io credo che tutti noi siamo molto legati al primo di Sam Raimi, la trilogia di Sam Raimi effettivamente è stato un cambio abbastanza importante per mille motivi che non staremo qui a elencare. Sicuramente sì, il primo di Sam Raimi, dopodiché devo ammettere che Tom Holland è Spider-Man, cioè Tom Holland è Spider-Man, no, non c'è niente da dire, mi piace proprio lui in quanto Spider-Man. Non è da sottovalutare neanche il buon Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man.
1: Un po'
0: vituperato
1: il vecchio Andrew.
0: Ma sì, perché
1: sempre buono,
0: in realtà
1: tamarro,
0: ma perché
1: Spider-Man tamarro.
0: Allora, in realtà è probabilmente lo Spider-Man più fedele forse a quello dei fumetti come idea di personaggio. Dopodiché io, e poi dopo andiamo al prossimo pezzo, non sono d'accordo che l'ultimo Spider-Man, quello dove sono a parte appunto anche Tobey Maguire, Andrew McGarfield, no, lui, quello lì, ora ne sta uscendo tra l'altro un altro. Non certo, sono d'accordo che è stato. Allora mi è sembrato una grande caciarata, come si dice, fatta fan service. Completamente. Venuta bene, no, per carità di Dio, mille cattivi. Cioè, tutto fatto correttamente. Però mi rimane un po' tipo, vabbè, me l'hai fatta un po', cioè, capito, me l'hai fatto un po' troppo apposta, nonostante sia un film.
1: Troppo occhiolino, dici, ti mancava il regista che si sì, veniva fuori sì, dal quadrato faceva, capito. Con il gomito
0: Senti. Sono
1: d'accordo. Chiudiamo l'argomento, io ti dico che nei primi di Sam Raimi il Peter Parker è perfetto, lo Spider-Man forse. Dell'Amazing Spider-Man di Garfield, lui è il perfetto uomo ragno, ma è un Peter Parker troppo tamarro. Tom Holland riunisce nel mezzo, anche se poi è purtroppo il problema di doversi infilare in tutto questo universo Marvel, quel carrozzone che va quasi a togliere. E quindi, Santo, ora che ci siamo assicurati che tutte le donne
0: abbiano smesso di ascoltare,
1: è stato questo un colpo da maestro, esatto, ora che siamo liberi, possiamo sbottonarci.
0: Ma io
1: con quale pezzo andiamo avanti la festa?
0: Richiamo le donne e resto con,
1: esatto,
0: con
1: così, proprio attitudine, al volo.
0: Attitudine punk, perché andremo a mandare un pezzo reggaeton che si chiama Dimmi se sto latino di Cuba Cuba. Andiamocelo a sentire.
1: Vai, salva la situa qui a tutti i frutti.

0: Allora, Turco, intanto mi devo correggere qui, se no poi mi si incazzano in casa. Qui non è, sì, esatto. non è esattamente reggaeton in questo caso. Qui siamo su una specie di merengue misto a un pop latino. Non era il tempo reggaeton. Merengue. No, per favore, non ci lanciamo, no, se no poi ci accusano di appropriazione culturale, neo merengue.
1: Guarda, sto cercando sui nostri data center, sui sottogeneri musicali che abbiamo aperto, non lo aiuta.
0: Sì, esatto. Sì. Ma è un generale, sai, ritmi un po' dei ritmi tropicali, è classica.
1: Vabbè, il merengue è quello, c'ha il ritmo
0: quello che è un po' il genere che a me piace, il più facilone, diciamo, dei...
1: anche più facile da ballare, perché devi solo fare avanti e dietro con i ginocchi e questo, poi andare.
0: Qui l'esperto sei tu, sui balli sei tu l'esperto.
1: Esatto, solo per esclusione del compagno, che santo, esatto. È come dire, sono il migliore a fare la carbonara. No, quello sicuramente sei te in realtà, sulla carbonara.
0: Sì, in realtà.
1: Guarda, io volevo giusto, visto che appunto, hai detto bene te, sul genere non alziamo le mani, appunto, per evitare dei drammi in famiglia, però sul testo a me piace sempre ricordare, perché poi questa mi fa impazzire di questi generi, delle canzoni da festa latine, quando parte l'elenco di tutti i paesi, no? Io li adoro, perché penso, ma quanto sarebbe ridicolo la versione, cioè dicesse, no, la Toscana invece, Emilia Romagna, Marche, capito?
0: Sì,
1: o addirittura in Europa, no? Cioè, allora, Spagna,
0: vabbè, ce l'abbiamo la nostra magica Europa.
1: Guarda, speravo che tu mi cogliessi, esatto, la citazione su Magica Europa. E appunto, credo che dica tutto la risposta, che abbiamo solo Magica Europa.
0: Tra l'altro, Turco, perché non l'abbiamo mai mandata? Io direi che settimana prossima facciamoci un auto spoiler, dobbiamo mandare Magica Europa a questo punto per bilanciare. Sì. Siamo d'accordo che dato non c'è sulle piattaforme, c'è solo su YouTube, perché esatto, è uno di questi pezzi.
1: Perché è veramente punk rock, il buon DJ Kronos, esatto, che fine abbia fatto poi dopo, se adesso lavori tra i droni per l'Iran, mi suona, potrebbe tranquillamente farlo.
0: Comunque sì, c'è questa identità latina che alle volte nelle canzoni viene fuori proprio enumerando, cioè elencando proprio le varie nazioni.
1: La cosa che credo è che funziona, a me mi casa tantissimo. Poi mi sento un po' male, perché io vivendo nei Caraibi olandesi, no, che sono letteralmente nel mezzo, se guardi la mappa, al mondo latino, ma essendo appunto qui i creoli che parlano papiamento, come puoi immaginare, sono persone di origine africana ancestrale,
0: certo,
1: sono state portate qui senza la loro volontà, ricordare bene la storia come è andata, e che però non rientrano tecnicamente nel mondo latino, perché parlando del papiamento, che è questo mix di spagnolo, portoghese e olandese, inglese, e non essendo spagnolo e portoghese non rientrano nel latino, e però mi dispiace, cioè, mi sento dire, ma che poverini, cosa hanno fatto loro, perché non dicono mai Curaçao, ma dicono Messico, no?
0: È vero. Infatti, comunque, no, è vero.
1: Per autocitarmi, ti ricorderai quando parlammo del Super Bowl, no?
0: Del grande Bad Bunny, mitico.
1: Il tipo accanto a Bad Bunny, quando a un certo punto inizia a nominare tutti i paesi dell'America, c'era il tipo che sventolava la bandiera di Bonaire, dell'isoletta in cui mi trovo adesso, che è stato invitato qui con il volo, c'è stata la banda che l'ha accolto all'aeroporto. A me questa cosa
0: davvero?
1: Mi fece, infatti, giuro, c'è video su Instagram quotidiani della Proloco di Bonaire, qua, tutte robe, un eroe nazionale.
0: Sì.
1: E quindi per quello, no, per ricordare sempre anche i più piccoli, ecco, io ci sei, visto che viene fatto spesso in queste canzoni, dico, non dite sempre appunto Santo Domingo, Messico e Venezuela, ogni tanto nominiamo anche Martinica, Guadalupe, ci sono un sacco di isolette qua che sono fighe anche loro, insomma, per fare la festa.
0: Allora, Turco, adesso invece, senti, mandiamo il pezzo e poi parliamo. Comunque, sì, iniziamo a parlare della...
1: qui ora siamo arrivati, è passata, finita l'intro di tutti, siamo nel cuore della festa, e oggi che ci siamo proprio definiti come dei New Romantic, iniziamo adesso con una triade di pezzi sull'amore, sulle relazioni e su quanto noi teneroni ci struggiamo e ci crucciamo. Io ti chiedo se hai già pronto il tasto play.
0: Sì, sì, sono, dovrei essere abbastanza pronto, anche se in realtà c'è una bella intro del prossimo pezzo.
1: Io l'ascolterei tutta, guarda, ti proporrei questa.
0: Perché comunque c'è proprio un'ama, tipo c'è una intro di tipo un minuto, che adesso stavo leggermente facendo un cut proprio al volo. E adesso la mandiamo. Io sto provando, perché ci sono tantissime versioni, no? Chiedo scusa a chi ci sta ascoltando, ma ci sono un miliardo di versioni e noi adesso stiamo cercando di capire qual è quella giusta. Dovrebbe essere questa, quindi andiamoci a sentire Servi della gleba, Elio e le storie tese.
1: Che non parla affatto di noi,
0: assolutamente non parla
1: mai,
0: di
1: non
0: noi.
1: Cammina, spanna da

0: sei uscita con Tappano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu in una storia un uomo vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: Grande, grande. Allora, sì. Ripetiamo, ricordiamo, questa canzone non parla assolutamente di noi. In realtà ti dico la verità, Turco, di me un pochino rispetto di me ora meno, ma
2: rappresentato. Hai fatto dei passi avanti, ti sei emancipato dalla servitù della cleba, però comunque siamo lì nel contato sempre.
1: No, allora. Tanto è un'attitudine che purtroppo noi maschi veri, maschi romantici, new romantics, non possiamo non avere, voglio dire, questa canzone racconta veramente, non so come dire, ma è di una sincerità questa canzone, incredibile, sì. Perché comunque dietro ovviamente questo testo divertente, effettivamente raga, tanti di noi ci siamo riconosciuti, ovviamente è un po' esagerato, ma neanche tanto, ecco, io mi ricordo i momenti,
2: diciamo che...
1: ma guarda, ma se vuoi, ho capito.
2: Diciamo che esatto. E Elio riesce, come al solito, ieri a fare questa cosa meravigliosa di trasformare una canzone divertente e far ridere esagerando. In realtà una canzone che dovrebbero scriverne 10 alla Lucio Battisti, cioè, perché è veramente un tema centrale nella vita, appunto.
1: Certo. Sì.
2: Schiavi della ghiandola mammaria, appunto, che purtroppo, capite, ci viene data questa cosa e poi ci viene a dire ma grazie per averlo fatto, e quindi poi diciamo perdiamo un attimino
1: è vero,
2: il
1: è vero, è vero, ma noi ne
2: diciamo
1: parliamo.

0: un limoncino, un bacino, no? E poi da lì costruirsi, capito? Io figurati, poi negli anni bellissimi in cui non la vedevo nemmeno proprio per sbaglio, mi ricordo che bastava un niente per illudersi, e allora, e poi invece venivi bastonato dalla vita. Comunque io ringrazio, esatto, ringrazio chi mi ha formato in questo senso, perché è stato fondamentale per la crescita. Bisogna prendere anche, capito?
1: Bravo, bravo, hai detto bene, hai detto bene. Sono cose che ti formano.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: appunto la verità è che dobbiamo essere più, più tranquilli, più cool. Noi lo diciamo, facciamo della pedagogia dell'insegnamento ai nostri amici che ci ascoltano, che anche loro sono lì. Che non bisogna essere troppo carini, troppo buoni, troppo grati, ecco, perché ricordatevelo che se è bella lei, siete bella anche voi. Questa cosa ovviamente vale anche al contrario, non vogliamo poi diventare il programma che parla soltanto ai maschietti.
0: No, no.
1: Diciamo che l'essere troppo servo della gleba da entrambi i generi, che può essere una cosa istintiva che ti viene, perché magari trovi qualcuno che ti piace tanto, e tu vorresti solo essere te stesso e felice di quanto sei bello, quanto sei bella. In realtà, purtroppo, la vita, che nel mondo non è giusto, ci insegna che, diciamo, che è la via proprio per riuscire proprio a perdere tutto. Chi è che ce lo insegna ancora meglio? Perché qui ormai
0: vai,
1: è partita,
0: vai col prossimo, diciamo, pezzo, vai col prossimo pezzo, vai.
1: Che è esattamente la diretta con la lezione successiva, quella di Elio. Ed è una delle canzoni, secondo me, più incredibili della musica italiana. Stiamo parlando di Teorema, canzone conosciuta da tutti, che però mi andava di far riscoprire qua, al di là del tema, proprio perché cantata da forse la voce femminile più grande della storia della musica italiana, santo, mi viene da dire. Stiamo parlando ovviamente di Mina. Ti senti di confermare questa mia definizione così?
0: Se non una delle voci più belle della musica pop di tutto il mondo, per quanto mi riguarda.
1: Bravo.
0: Mina non, esatto, non proprio, bisogna solo sdraiarsi proprio e stare zitti, qualsiasi cosa dica, faccia o canti.
1: Esatto.
0: Quindi andiamocela a sentire, dai.
1: Selvire e Clebale, andiamo a sentire cosa ci insegna Mina qua con Teorema a tutti i frutti.
0: Se va, attenzione, se va, comunque, eccola.

0: Mentre scema così la versione di Mina del 2001, anzi no, scusate, sì, 93 l'album, questo è un remaster del 2001.
1: Esatto, è il remaster della cover del brano che era dell'81, cioè la cover del 93, è un remaster del 2001 che ci siamo riascoltati nel 2026.
0: Giusto, facciamo un po' sempre giusto mettiamo sempre in ordine le cose. E
1: esatto.
0: Dunque no, la cosa su cui mi volevo soffermare un attimo su questo pezzo è che è passato
1: sì, su questo pezzo non si può non parlare del testo di quello che rappresenta.
0: Certo, perché rimane nell'immaginario del pezzo, anche grazie al famoso sketch di Aldo Giovanni e Giacomo di Tre Uomini e Una Gamba.
1: Diciamo, la nostra generazione l'ha imparato tramite quello, esatto. È onesto intellettualmente dirlo.
0: Ma rimane impresso il pezzo in cui prendi una donna, trattala male e così. Ma la verità è che in realtà la canzone non dice quello. Quello è il pezzo che rimane più impresso perché vabbè è più particolare, certo. Ed è in parte vero, come in parte vera la prima parte in cui dice esattamente no, il contrario. Ma la verità è che Marco Ferradini non voleva assolutamente lanciare il messaggio che in amor vince chi fugge.
1: E infatti, sulle donne.
0: Esatto, cioè si risolve tutto nella terza strofa in cui dice non esistono.
1: La terza strofa, bravo, la dimenticata terza strofa, sì, bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì. Cioè, ma non so perché è così, addirittura non mi ricordo dove sentivo qualche polemica su queste canzoni, no? Su questa canzone legata
1: dice,
0: appunto al messaggio.
1: Cazzo, almeno finisci di ascoltare la canzone.
0: Capito, cioè, nel senso, è una canzone.
1: Aspetta quei tre minuti.
0: Voglio dire, non troppo. Capisco che ormai l'attenzione è bassa, ma bisogna capire, cioè, ascoltare un po' tutto. In realtà la canzone dice queste due mezze verità, perché sono mezze verità, ovviamente. Mezze nel senso in cui tutti noi impariamo un pochino che alle volte in amor vince chi fugge, ma non è vero solamente questo. Cioè, è vero che non esistono leggi d'amore, ma bisogna solamente essere quello che uno è, e se poi l'altro non ti corrisponde, cioè, vaffanculo, nel senso, cioè, non è che però non è che uno deve comportarsi male per, o perlomeno, guarda, ti voglio dire, allora, questo, siamo arrivati in un'epoca storica in cui io voglio credere che via via ci stiamo un pochino staccando da quel modo di pensare le relazioni, in cui stiamo, insomma, si prova a essere un po' più maturi, in cui si cerca di essere, ecco, più equilibrati.
1: Allora, io, Santo, guarda, non posso, visto che tu hai citato nel pezzo precedente un po' la tua storia, io cito, esatto, posso solamente citare cose che hai visto te anche da testimone, e purtroppo effettivamente questa canzone è vera, perché mi sono ritrovato, diciamo, ad essere quello che si comporta male, incredibilmente,
0: sì.
1: Ha sempre funzionato, cioè, esatto, in maniera incredibile, è drammatica questa cosa. E purtroppo, secondo me, questa canzone, tu hai detto proprio intelligentemente, viene citata soltanto per le prime due strofe, ma perché secondo me le prime due strofe sono estremamente evocative. Chiunque l'ascolta, o nella prima o nella seconda, in cui si parla di trattarla troppo bene, la seconda di trattarla male, del risultato, riesce a vederci della verità, capito?
0: Sì, sì.
1: Chiunque ha vissuto storia dice, ah, ma è successo anche a me, ah, quella volta che ho fatto lo stronzo, poi lei in realtà mi è venuta dietro. Oppure quella volta in cui, oddio, ero così tanto preso e, ah sì, sputami in faccia, che bello, sì, che bel sapore, e poi lei si è stancata dopo poco e mi ha mandato a fanculo. E questa cosa qui, secondo me, è per quello, perché è una canzone che riesce a fare quello che, secondo me, è, ora senza eccedere, però un'opera d'arte deve riuscire a fare, cioè entrarti dentro, proprio tagliare tutta la tua scorza e venire a toccare delle emozioni vere che hai te nel tuo cuore, che hai vissuto, e dire, oh, sta parlando di questa cosa qui. Secondo me questa cosa qui lo fa molto bene le prime due strofe. Poi uno vorrebbe, diciamo, il detrattore lo potrebbe dire in modo furbesco, in modo nazional popolare, in modo, nella terza ti riesce, ti dice poi quella che è la verità giusta, ovvero che appunto non ci sono regole, che poi io mi permetto di dire, Santo, in realtà è ancora peggiore delle altre due, perché se almeno ci fossero delle regole brutte, ingiuste, uno dice mi attengo alle regole, no, non ci sono neanche quelle, cioè, in realtà,
0: sì.
1: Puoi avere 15 anni, ne puoi avere 40, non ci si capisce un cazzo, ragazzi, ve lo diciamo noi qui a tutti i
0: fuori. No, allora
1: c'è speranza, dovete solo pregare che appunto vada bene.
0: Io un attimo mi dissocio da questo leggermente, ecco, voglio aggiungere.
1: Voglio la polemica, cioè, la, voglio no, sentire la tua opinione
0: la, su la polemica, no, non è la polemica, però è per dire che in realtà bisogna, secondo me, prima di guardare dall'altra parte, bisognerebbe guardare se stessi, bisognerebbe guardare lo specchio, certo. Ecco, più prima di cercare di, capito, che il problema non è mai nell'altra persona, ma è se il problema sei tu, come te,
1: era un tu,
0: che ti ho indicato anche qui, vedi, che sei qua,
1: no, ora riusciamo ad arrivare a una unione di quello che stiamo dicendo. Allora, il mio discorso poteva sembrare incentrato sull'altra persona, no? Sul comportamento sbagliato dell'altra persona. Il tuo giustamente dice no, perché ci sei te, puoi essere te il problema. La verità è che le regole sono, cioè, il problema è che queste regole vanno fatte in due, cioè, non è colpa tua, non è colpa dell'altro. E per quello che dico, devi solo avere un gran culo che le due si incocchiano bene e la cosa va, perché non c'è una regola per farle andare bene se uno vuole più dell'altro.
0: Secondo me,
1: dopo capita un sacco di volte.
0: Secondo me adesso ci incrociamo bene con il prossimo pezzo, Turco, che travolge ancora.
1: In realtà chiude il discorso e dice, visto che siamo arrivati, no, alla soglia del 2027, ormai la tecnologia ci salverà, mentre si parla di robot umanoidi che picchiano persone, no? Che molestano, se ormai si leggono queste notizie, in realtà a me la cosa che mi fa sempre più pensare sono tutte queste notizie sul queste persone che si fidanzano con l'intelligenza artificiale, no? Perché proprio alla luce di tutto quello che abbiamo raccontato, di quanto è difficile e senza regole il mondo sentimentale fra umanoidi, no? Fra esseri umani, si è arrivati al punto di dire ma io mi metto insieme al telefono e ce la faccio. Ma questo lo facciamo adesso, appunto negli anni 20, nei tardi anni 20 del terzo millennio. C'è chi ormai già più di 50 anni fa invece l'aveva già teorizzato, cioè dicendo ma perché non, invece di innamorarmi di Mario e di Lucia, non mi innamoro del mio computer, e ha scritto questo pezzo meraviglioso che è Computer Love. Stiamo parlando ovviamente del gruppo più avanti di tutti i gruppi avanti della storia. Loro sono i Kraftwerk e questo è Computer Love.

0: Sono veramente dispiaciuto, anche se insomma dopo 5 minuti e mezzo non si offenderanno i Kraftwerk di averli un po' lasciati adesso in sottofondo
1: a sfumare.
0: E io ho veramente difficoltà, guarda, a parlare dei Kraftwerk, appunto, a parte Computer World 1981. Sono proprio invaso dalle robe che vorrei dire sui Kraftwerk ogni qualvolta li mandiamo. Veramente
2: è vero,
0: non
2: sono d'accordo, sono veramente il gruppo più tutto, cioè ci sono troppa carne al fuoco, veramente.
0: No, noi che voglio dire siamo sempre dei fautori, no, come dire, di tutto ciò che è innovativo, bello, nuovo, che comunque ci fa star bene. Come possiamo commentare un gruppo che tra l'altro incredibilmente di cui si parla relativamente poco, probabilmente l'influenza che ha avuto probabilmente maggiore di quella dei Beatles, di qualsiasi altro gruppo nella storia. Non c'è nessuno.
2: Nel lungo periodo, indubbiamente.
0: Non c'è niente che abbia influenzato la musica pop rock, diciamo, elettronica contemporanea come i Kraftwerk. E veramente ho i brividi. Poi in questo pezzo, appunto, romantico, che come dicevi tu, appunto,
2: romantici, struggente, cioè proprio che ti scioglie il cuore, proprio, cioè, nelle sonorità.
0: Nell'81 questi parlavano della solitudine umana che porta a voler amare un computer. Cioè nell'81, va bene, non so se capiamo di cosa stiamo parlando. Io veramente ti lascio la parola, perché guarda, sono...
2: No. La cosa incredibile è che ha avuto le visioni dei Kraftwerk che poi in realtà sono diventate la realtà attuale. Appunto, a me mi piaceva chiudere questa trittica su consigli amorosi da bar di tutti i frutti, cioè veramente le due persone peggiori al mondo a cui chiedere consigli sulla vita sentimentale siamo noi, però in realtà proprio per questo siamo le migliori, proprio perché della serie ci facciamo sentire non soli, esatto, mentre più crucciata, perché siamo anche noi i nostri piccoli cuori sensibili. È interessante, secondo me. E appunto, guarda, volendo proprio guardare sul futuro, cioè senza volersi fingere profeti, senza voler straparlare, come viene straparlato fin troppo oggi sul discorso intelligenza artificiale o quanto, però secondo me è una verità, cioè, se non sappiamo se sarà vero o meno che ameremo un computer, sicuramente è vero che è difficile oggi riuscire a creare delle connessioni vere.
0: Turco, è già successo, non è che non è sicuro se... non è una questione di se, ma di quando. Non esiste più questa alternativa opposta. Sta già accadendo. Leggendo delle robe che stanno già progettando, cioè già si parla, va bene, già che siamo in tema, ora visto l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, bla bla bla. Certo, ma la verità è che si sta già facendo, cioè il prossimo step sarà l'amico artificiale, ovvero un qualcuno che ti conosce, tra l'altro per le nuove generazioni, già dall'inizio, da quando nasci, da quando sei piccolo, o che comunque ti farà da compagno, da consulente tutto il tempo, tutta la tua vita, che conosce, cioè un'intelligenza artificiale personalizzata. Ma non è che sto parlando di Blade Runner, cioè nel senso proprio parlo di cose che già esistono, vabbè, non è un film, ok? Quindi stiamo già lì, capito? Cioè, e non è che lo vedranno i nostri nipoti, lo vedremo noi. Questa cosa, da un lato, io sono curioso di vederla, ti dico.
2: Anche a me, in realtà mi crea molta curiosità,
0: Però,
2: dove andremo a finire.
0: Ecco, la cosa che mi sentivo parlare un famoso filosofo, però anche medico evoluzionista, che diceva in uno dei tanti podcast, purtroppo ora ho dimenticato il nome, mannaggia, però comunque che diceva che non solo ci sarà qualcuno che ti risponde, ma cominceranno a consigliarti. E lì secondo me la cosa diventa un po' un po' dangereux, capito? Perché ci sono, si stanno già, ma ripeto, sono cose che già stanno per uscire, che ti consiglia, cioè non è che risponde a un tuo input, ma ti consiglia da pareri sulle cose. Ecco, questo a me fa un po' più paura, però vabbè, che dobbiamo dire? No, non ci lanciamo troppo nel... Secondo me, ecco, però no, per agganciarsi, voglio dire una cosa, come sempre, come certo. Gli anni 80 hanno portato poi al contromovimento, quindi torniamo alle chitarre un po', così anche la tecnologia, che sicuramente ci porterà sempre di più, va bene, a isolarsi, assolutamente, tutto vero, ma porterà anche la secondo me forse il movimento opposto, ovvero quello invece di magari di a un certo punto che il ritrovarsi, lo stare insieme fisicamente diventerà la cosa alternativa, la cosa cool da fare, che è un po' triste da dire, ma io spero in questo. Non so se mi sono spiegato, capito? Che magari sì.
2: No, secondo me hai centrato un punto giusto. Anzi, sì, l'idea di fare cose appunto nella natura, staccando la spina, secondo me sarà quella la nuova tendenza, capito?
0: Esatto, cioè, solo che se prima era la normalità, dopo diventerà la roba strana, cool da fare, sì. Ecco, quello volevo dire.
2: Mi chiedo, per chiudere questo trittico tra amore che si è fuso con la tecnologia e con le macchine che ci stermineranno, mi chiedo se le relazioni fra esseri umani e organici saranno anche quelle una cosa alternativa per fare una cosa diversa rispetto alla normalità, che invece è fare all'amore
0: con delle macchine. Questo io penso, Turco, che purtroppo secondo me c'è.
2: Lo vedremo. Io sì. Ti trovo una volta, entrerò in casa e ti beccherò lì col frigorifero. Succederà. Cioè, noi parliamo delle nuove generazioni, ma noi che siamo cresciuti con queste cose, con la fantascienza, no? Col sogno, e le vedremo succedere, sarebbe primi che ci entreremo con la testa.
0: Sono d'accordo. Andiamo avanti, Turco, andiamo avanti, ma andiamo ai passi, poi lo commentiamo, rompiamo tutto e andiamo con un po' di ska olandese, che dici?
2: Tutti frutti nel purezza, ska olandese.
0: Andiamo.

0: Bazookas, Skanken, Skanken, anzi, come si dice alla olandese.
1: Ma bravo, qui bravo, l'esperto... anche tu stai imparando, esatto.
0: Sto imparando l'olandese.
1: È tutto più E, è tutto più...
0: Tra l'altro...
1: L'importante è questo suono, sì, capito, sì, sì, che sì. Sembra che stai per scatarrare male. Purtroppo non c'è un modo migliore per descrivere
0: per spiegare
1: la pronuncia delle parole in olandese. Una, delle persone meravigliose, tutti bellissimi, alti, biondi, tutti emancipati, tutti per... tutti i diritti sociali, però purtroppo sulla lingua non si può dire da fare, non si può ascoltare gli Skanken dei Bazookas. È la canzone con cui noi a tutti i frutti cerchiamo di risolvere tutti i problemi del mondo attraverso la musica, cerchiamo di risolvere anche il dilemma dell'olandese, cui dice, ma si potrà ascoltare una canzone olandese? Siccome loro sono una di quelle eccezioni, perché sono veramente piacevoli e divertenti, uno ska-punk proprio classico, proprio da scuola, no? Proprio da manuale, che riesce però, diciamo, a farci digerire l'olandesità.
0: Tra l'altro, per i feticisti dei testi e delle lyrics, effettivamente Skanken vuol dire ballare lo ska, e la canzone parla proprio di questo, ovvero di questo bisogno irrefrenabile e perenne di ballare lo ska ovunque si va. Quindi ringraziamo i mitici Bazookas che guarda, ci ricordano.
1: Ti è venuto il rauchino solo a cercare.
0: Ho provato a dire Skanken mezza volta.
1: Secondo me a noi ci mancano proprio delle parti qui in questo.
0: No, sì. Devi proprio farti la gola, devi farti grattare un po' con le corde vocali, altrimenti ti viene la tosse. Quindi abbiamo.
1: Guarda, dimmi. Ti do una notizia triste e una per poi un ricordo bello dei Bazookas.
0: Madonna santa.
1: Dimmi. La notizia triste è che purtroppo i Bazookas sono sciolti in realtà.
0: Accidenti.
1: Però in realtà ora forse ritornano. Diciamo che sono stati dei scioglimenti.
0: Ritornano.
1: Quei mattacchioni dei Bazookas non si sa mai. E non si sa mai. E noi lo sappiamo bene proprio perché, diciamo, questo qui erano dei pezzi che avevamo nella scaletta della puntata scorsa, no? Dei due anni, del compleanno. Perché? Perché mai mandiamo un pezzo ska-olandese nella puntata che racconta la storia di noi due, la storia che ci ha portato poi a formarci per poi aprire tutti i frutti? Perché ora inizierò io, ma poi mi fa piacere se continui.
0: Vai.
1: Diciamo molto brevemente che il festival che ci ha fatto sbocciare, diciamo, insieme a livello proprio di conoscenza di musica nuova, per quei due che ancora non hanno capito, è stato lo Sziget Festival a Budapest nell'anno 2005. È stata la prima volta in cui io e
0: 2015.
1: Mano nella mano. Esatto, 2015, scusa, sì, mi sono perso un decennio.
0: Sì.
1: 2015 è stato l'anno in cui siamo andati io e te mano nella mano, e il primo giorno, al primo concerto, a casissimo, che siamo andati a vedere di persone, di gruppi che non conosciamo, c'erano proprio loro, c'erano proprio i Bazookas, e c'eravamo noi piccoli e scuri, mezzo a questa folla di olandesi enormi, a ballare, e ci abbiamo fatto ricordo proprio la gioia dello scoprire musica nuova, culture nuove, essere in mezzo al mondo. No, santo, non possiamo.
0: Guarda,
1: dire che un semino di tutti i frutti è stato piantato qui.
0: No, sicuramente, perché effettivamente ballare lo ska di giorno, effettivamente in mezzo a tutti questi gialli, e poi noi, capito, gialli nel senso biondi, erano veramente giallissimi. E noi risaltavamo nella nostra essere brutti, ovviamente, come esatto. Siamo, ma in più anche
1: e pelosi.
0: Sì, esatto. No, devo dire, mi ha fatto piacere, perché ho capito che anche lo ska, che purtroppo abbiamo detto mille volte, un po' non è un po' in discesa, però lo ska, ecco, era arrivato anche nella cara e vecchia Olanda. Quindi salutiamo gli amici dei Bazookas, che ricorderemo per sempre come uno dei concerti che ci ha fatto più sorridere, ecco, nella storia, che ricorderemo veramente con piacere. Lui, anche lui, un rastone, ovviamente biondissimo, bellissimo, super.
1: Sì, quella cosa faceva sempre ridere, a me appunto i nordici con i rasta comunque fanno ridere. C'è chi addirittura pensa, santo, nel mondo del politicamente corretto di oggi lo considera addirittura cultural appropriation, appropriazione culturale.
0: Non entreremo in questa cosa, guarda, io non voglio
1: no, diremo solo vaffanculo a chiunque possa dire una cosa del genere e andiamo oltre, prego, prego.
0: Allora, mentre in Italia si parla di robe appunto inutili come appunto il consigliere di Pontedera che ha detto ciociara alla Meloni e per una settimana si è parlato da
1: ciociara.
0: Ma no, voleva dire no, vabbè, ha fatto una ma un consigliere di Pontedera, dimmi te, ma chi cazzo se ne frega di Pontedera.
1: Amici di Pontedera, che è veramente la Into the Wild della Toscana.
0: Ed è stato il motivo dell'ennesimo della distrazione di massa di cui si è parlato, capito? In cui la gara a indignarsi, no, per le parole, ovviamente distratto da tutto il resto dei temi importanti. No, questa era la polemica, la volevo fare perché visto appunto ormai
1: hai fatto bene.
0: No, la volevo dire perché appunto mi fa veramente arrabbiare. Allora io scendo ancora di più di livello, va bene? No, c'è un aggancio, sembra una cazzata che volevo dire.
1: La ciociaria vai nel Cilento.
0: No, l'aggancio c'è perché il prossimo pezzo sono i Queen, va bene? Che nel 70 Oddio, aspetta, ho colpito il microfono. Dunque nel 70
1: No, è solo ambasciatore.
0: Negli anni 70 scrivevano Fat Bottom Girls, va bene? Quindi ragazze dal culo bottom, cioè è più la parte bassa, ecco, che nel 77 appunto nell'album Jazz scrivevano questo pezzo esaltando appunto le ragazze dal di dietro, ecco, ampio, quindi con un bel vaffanculo a tutti quelli che se la prendono. Ci andiamo a sentire Fat Bottom Girls dall'album Jets.
1: Queen, a tutti i frutti.

0: Madonna, guarda Turco, guarda quanto tempo era che non mi sentivo Fat Bottom Girls dei Queen, un grandissimo pezzo da un grandissimo album. Ora, quando, anche lì ho difficoltà anche a parlare dei Queen, io chiedo scusa, mi emoziono.
1: Beh, io so, sappiamo Santo che tu in quanto Queen, proprio letteralmente,
0: sì,
1: è il gruppo tuo di formazione, come possiamo dire, no?
0: Sì.
1: Come era... Socrate per Platone, capito? Per te, sono quelli che ti hanno preso e ti hanno fatto l'uomo che sei.
0: Assolutamente, assolutamente. Guarda, ed era scritto nel destino. Io credo che, guarda, ti dico questa cosa perché secondo me a un certo punto tu trovi quello che più o meno sei e quello che sei ti trova, nel senso che c'è stato proprio un momento in cui mi rendevo, avevo degli amici ai tempi, tra cui tu, voglio dire, nel senso altra gente che attorno a me non ascoltava questa roba perché tu avevi lo spirito un pochino più appunto punk rock, che per carità mi appartiene, ma non tanto, amici un po' più depressi che si seguivano il grunge, salutiamo grande Biagio. Io ricordo di essere stato fulminato, ma con una potenza incredibile, quando mi trovai davanti, che sembra banale dirlo, ma nel 2002-2003, a 15 anni, ti ascolti per la prima volta We Will Rock You, We Are The Champions, e rimani come, dici, ma che cazzo sta roba? Ora, a parte il sentirli come pezzi famosi ovunque, ma no, ma proprio io, proprio quella sonorità, quel modo di fare musica mi ha proprio travolto. E quindi da lì è stata tutta una scoperta dei Queen, che rappresentano proprio in maniera perfetta il mio essere, cioè mi raccontano in mille modi, e effettivamente i Queen sono stati per me una formazione, soprattutto in termini anche di sia di live, di idea del live perfetto, che ovviamente vedevo solamente nei video così e nei DVD eccetera, ma sia anche in termini di genere, no? Un gruppo che si è divertito a fare qualsiasi cosa senza avere alcun limite se non quello della propria, ecco, fantasia. Quindi in questo,
1: tra le tante cose che hanno dato appunto i Queen, è proprio quello, cioè la capacità di mescolare tutto, di avere queste chitarre potentissime senza però poter essere etichettati come band rock. Infatti, secondo me, quando parli proprio di quello della tua esperienza adolescenziale, è proprio in un momento adolescenziale in cui ascolti le band come se stessi tifando una squadra, quindi devi stare sul cazzo le altre. Queen, certo. Diciamo che non potevano essere catturabili né dal metallaro né dal rocker né dal punk. Questa cosa in realtà era proprio la loro grandissima,
0: certo,
1: virtù, quello che poi hanno lasciato alla musica. Io su questa canzone, poi, che in realtà, guarda, mi hai ricordato quanto mi rappresenta, perché insomma mi sento chiamato in causa su un tema così importante come le Fat Bottom Girls, di cui siamo grandissimi fan qui a Tutti i Frutti. Non siamo contro la dieta, l'anoressia, qualsiasi problema turbo, no, noi ci piace l'abbondanza in tutto. Un critico da bar, ecco, se uno ti avesse ascoltato a fare questo discorso al bar, quindi sempre in atmosfera di festa, quindi a Tutti i Frutti, e avesse detto: ora vado lì e gli faccio la polemica a Santo, perché voglio rompere i coglioni, mi ha la cosa che ha detto sul critico. E tu dici: ma puoi ascoltare uno che scrive una canzone che esalta le donne formose, un uomo che è forse l'omosessuale più omosessuale, proprio iconico,
0: certo,
1: della storia?
0: Certo.
1: Io ho già una risposta che darei al posto tuo, però voglio sentirla
0: intanto io credo, Turco, non vorrei proprio rovinare la cosa, però il pezzo l'ha scritto Brian May, quindi in realtà l'ha scritto Brian May, ma
1: però
0: secondo me
1: che è cantato in maniera molto intensa
0: ed è per questo che è completamente impermeabile a qualsiasi critica, perché poi non gli puoi dire niente a Freddie Mercury, appunto, che esalta. No, ma ti dico, secondo me il concetto è che, tra l'altro, è una canzone che, voglio dire, come tante canzoni dei Queen, i testi sono abbastanza sono immagini più che concetti, più che racconti. Quindi effettivamente,
1: certo, non è uno spiegone.
0: Capito, quindi è quello, fondamentalmente è quello. Sono tante immagini di lui che in qualche modo dice: anzi, sono stato svezzato da questa, dalla mia nanny.
1: È bellissimo. Il testo, guarda, sono concentrato sul testo come non credo di aver mai fatto. Perché questa canzone mi distrae con quella chitarra potentissima.
0: Però
1: in realtà è un testo meraviglioso.
0: No, quindi ecco, secondo me il discorso è questo: non andando a fondo nella questione, cioè non l'afferri, capito? Quindi non si può fare nessun tipo di critica. Forse oggi, se uno. Chi è che scriverebbe oggi Fat Boys and Girls? Probabilmente un cantante hip hop, ecco. Nessuno.
1: Vabbè, like big butts and I cannot lie, esatto.
0: Capito, cioè
1: è proprio quella.
0: Oggi nessuno si azzarderebbe a farlo. Questo è quello che penso.
1: Allora, io guarda, sono d'accordo. Io faccio un passo ulteriore e ti dico, ne parliamo tante volte qui a Tutti Frutti, no, sul fatto che la canzone non appartiene più a chi la scrive una volta che viene fuori, no? Secondo me questa cosa qui funziona anche al contrario, cioè, ovvero che l'opera scritta non deve essere, cioè, è una questione di interpretazione, cioè emozione e poesia, cioè da come sia stata ispirata la canzone, cioè noi non possiamo pensare a una questione soltanto lineare. Ah, mi piacciono quelle col culo grosso, scrivo una canzone.
0: Ma no, certo, grosso. Certo.
1: Sarebbe orribile se veramente fosse l'arte si fermasse, la musica nello specifico, visto che parliamo di questo, ma l'arte in generale avesse questa funzione lineare. Sarebbe veramente come scrivere un algoritmo, no? E quindi c'è la morte della creatività umana. In realtà è talmente ampio il discorso che... cioè non ha a che fare con la persona che la canta, appunto, il messaggio, l'emozione che viene portata. Il Freddy, secondo me, i Queen sono stati geniali in questo. Cioè la sua poi dichiarata e poi iconica, appunto, omosessualità, in realtà aumenta la potenza del messaggio, della testo all'interno di una canzone, perché non è che quello che la dice è automaticamente etichettato. Purtroppo è una tendenza del mondo, secondo me, più di oggi che di ieri, quella che te dici qualcosa, scrivi qualcosa, e a quel punto sei etichettato con quello, no? Il qualunquista,
0: sì,
1: un femminista, tutto
0: un esibizionista,
1: tutto
0: sì.
1: Con esatto, bravo, tutto. In realtà, appunto, l'arte se ne fotte di tutto questo, e quindi non c'è assolutamente nessun limite, e quindi è perfettamente coerente, senza, proprio perché non ha bisogno di una sua coerenza, basta che sia emozione, e quindi qui riescono a farci emozionare poi culi grossi, anche se poi
0: sì, era quello che piaceva, non era esatto
1: nella vita intima a Freddy. Sono due cose che non si rivedono completamente: la canzone, l'artista, il testo, l'opera e poi quello che trasmette a noi.
0: Allora, Turco, andiamo direttamente. Io non posso aggiungere niente a questa bellissima esegesi, questa parola stupenda. E andiamo a sentirci Banana Brain da Antwood e poi la commentiamo. Che dici? Altro classico,
1: certo,
0: della
1: certo.
0: Nostra storia.
1: Vai, iniziamo a spingere.
0: Chiedo scusa. No. Ecco, mi si è incartata. Si è un pochino incartata.
1: Un'ora e mezza passata, direi che appunto è normale che ci sia
0: qualche piccolo problema nella come dire, nella costruzione.
1: Il DJ ha bevuto troppi.
0: Esatto. Eccola.
1: E si vola.

0: mamma mia, che cazzo di bottona i Diane Food. Ogni volta che li risento, spesso capita quando siamo insieme, devo dire che mi pento di non ascoltarli più spesso, caro Turco, veramente. Diane Food, che è tra l'altro, per dirvi un attimo, nel... A parte, ho scoperto, guardando i dati di Spotify, che sono ascoltatissimi, la città in cui vengono ascoltate di più è Città del Messico, seguita da Santiago in Cile, poi c'è Varsavia, sì, Londra e Bogotà. Queste sono le cinque città dove vengono più ascoltate. Non l'avrei mai detto, ma è bellissimo, come di solito nelle biografie di Spotify, dove di solito gli artisti si autocelebrano scrivendo cose in terza persona, ma che poi pubblicano loro stessi. Loro c'erano.
1: Noi quando facciamo i post su Instagram, tutti i frutti.
0: Esatto,
1: no?
0: Grandi, bravi.
1: Dicevo, lui è un grande. L'ho scritto da solo. Sono spoiler. Esatto, ci diamo ai nostri fan.
0: Praticamente loro scrivono, lo dico direttamente in italiano. Tipo, c'hanno una biografia divisa in piccole sezioni, e cioè controverse dei Diane Wood. Controverse. Diane Wood sono stati accusati dai suoi haters, dai loro haters, di qualsiasi crimine conosciuto all'essere umano. Ma niente è veramente uscito fuori per davvero, perché niente è reale. Il nemico later numero uno dei Diane Wood è Mickey Mouse, Topolino. Questo è quello che scrivono loro stessi su se stessi, grandissimi. Difficile
1: Perché comunque sì, diciamo che questa cosa è ancora più spiritosa, cioè dal fatto che in realtà appunto i Diane Wood hanno avuto il momento di grandi accuse, cose losche, traffici sessuali, sì, sì, violenze. E quindi io credo che questo sia lo stile loro, diciamo, coerente con lo stile decisamente eccentrico e superlatico, per rispondere, diciamo, a tutto questo. E allora, è stato brillante questo salto, infatti, su Diane Wood, perché stavamo parlando di Freddie Mercury, che parlava appunto di donne formose. E questo è un altro esempio del fatto che queste storie sono sempre brutte da leggere, no? Quando si sente accuse, molestie,
0: certo.
1: Però questa cosa non toglie, diciamo, non c'è un'equazione che controbilancia, non c'è una relazione chimica che controbilancia il fatto che le canzoni siano fighe, ma proprio fighe, siano proprio un genere musicale che hanno inventato loro, questa riprendere l'eurodance, mescolarla con la trap, questo doppio cantato femminile e maschile. E quindi viva la musica di Diane Wood, sperando poi appunto queste storie brutte vengano smentite, o se vere, insomma, che giustizia venga fa. Senti qua, sembro appunto al TG7.
0: No, infatti non esagerare.
1: Lasciamo che i giudici, sembro deputato di Forza Italia, aspetta, io lasciamo che i giudici facciano il loro corso e poi ci atterremo alla decisione del... devo andare a vederci. Grazie, scusate, volevo fare questo momento interpretativo.
0: Guarda, sono veramente anch'io... devo dire che per un attimo ci avevo creduto, perché un po' strani sono strani, poi adesso non ho più letto niente. Devo però, diciamo che... la botta di novità che hanno portato, diciamo, una decina d'anni fa nella musica mondiale, perché comunque sono esplosi, diciamo, circa 10 anni fa, sì, con il loro rave rap, no? Happy techno, insomma, anche lì un mix di genere. È stato qualcosa di sconvolgente, e ovviamente anche a livello grafico, di idea, di design della loro immagine, ecco, è stato veramente una bomba. Adesso insomma è uscito un album a giugno, così noi ce lo siamo persi, ma è uscito l'ultimo album giugno.
1: No, ti dico, in realtà ti correggo su questo salto, l'abbiamo mandato un pezzo.
0: Infatti mi era venuto il dubbio.
1: Siamo sul pezzo, diciamo che diciamo che non è che ci è sfuggito, diciamo che l'amore folle ci aveva travolto ai tempi, e diciamo che si è vagamente affievolito. Mi sento di dire che dovessimo trovare un lato negativo nei Diane Wood, che è un genere talmente strano, particolare, che se ci entri dentro sono il tuo gruppo preferito, sono difficili da buttare lì, ecco, così. Secondo me sono proprio un gruppo che nella nostra insalata mista, che è tutti frutti, è difficile... Diciamo che per noi Banana Brain è uno dei pezzi migliori, e per esclusione, cioè, che è comunque un pezzo che parte con un martello davanti, ed è quindi appunto la canzone più orecchiabile.
0: Allora, quindi, Turco, andiamo avanti, che almeno facciamo in tempo a mandarne due. Allora, mandiamo senza esitare, certo. Arriviamo verso la fase più coccolona della nostra festa, con
1: Cicellosa.
0: On Melancholy Hill, che è la prossima che parte, eccola.

0: Questa l'abbiamo invece lasciata a un melancolil
1: fino alla campanella.
0: Fino alla campanellina mitica dei Gorillaz. Oggi solamente grandi emozioni, solamente leggende. Salutiamo qualcuno che ci sta facendo anche una foto. Forse stava guardando. Sono le mie manie di protagonismo.
1: Forse ci stanno denunciando.
0: No, ho visto qualcuno col telefono verso di me. Forse stava facendo solamente i cazzi suoi, ma io ho pensato che mi stesse facendo una foto. Il solito ego smisurato.
1: La mitomania a tutti i frutti. Ora vicino alla, siamo finiti alla conclusione della puntata. Te lo concedo. Siamo sulla cresta. Siamo nello starlet io e te, Sandro, ormai, capito? Quando si arriva a quest'ora
0: sì,
1: della serata.
0: Sì, lo salutiamo, facciamo
1: lo star system.
0: Mi hanno salutato per davvero, ho veramente ricevuto un saluto adesso, cioè forse forzato perché sono io che ho alzato la mano, ma, e quindi il po' questo
1: fa. Hai molestato i nostri passanti. Ma senti, quindi ti chiedo allora, raccontami un attimino e cosa combinano i Gorillaz invece, perché chi è appunto i nostri fan coetanei, ma non solo, in realtà sono decisamente una delle band con cui siamo cresciuti, questa fictional band, no? Ormai non siamo neanche più al sottogenere musicale, al sottogenere proprio della band in sé, che comunque ancora vanno alla grande, cioè
0: sì,
1: loro.
0: Sì, è uscito l'album appunto quest'anno, a inizio anno, a febbraio, e continuano a produrre, a fare, continua il buon Damon Albarn a essere al top. Ora io facciamo del gossip, ma vorrei verificare al volo, e aveva avuto qualche... Mi sembra c'è stato un concerto annullato quest'anno anche qui da queste parti, o comunque dove era particolarmente sbronzo lui, non so, in uno degli ultimi concerti della tournée di quest'anno, non sono riuscito a vederlo appunto, ma appunto lui attivissimo, sempre sulla cresta dell'onda, sempre con mille collaborazioni, lui proprio si diverte a fare quello che stracazzo gli pare. Lo fa anche lui, per me, a tutta la mia stima, per i motivi di cui parliamo spesso, abbiamo parlato anche dei Queen prima, ovvero che riesce a fregarsene in maniera radicale del genere. Vabbè, lui veramente non la troviamo turco un sottogenere per i Gorillaz, obiettivamente è all'interno del macro mondo pop rock, ovviamente
1: rock gli stai dando un limite, guarda.
0: No, hai ragione, nel senso pop rock inteso proprio nel suo, cioè proprio tutto quello che è la musica,
1: sì, piglia tutto, esatto, pop rock, cioè c'è una chitarra, esatto. C'è una voce, sì, pop rock, almeno di vicino ci passa,
0: esatto,
1: sì.
0: No, sì. Gorillaz, incredibile, grandi emozioni durante i loro live. Loro sono in assoluto nella top 10 dei concerti più incredibili e più belli di sempre, e O Melancholil effettivamente è un altro pezzo da piangere dalla gioia, bellissimo.
1: Guarda, l'unico motivo per cui non l'abbiamo messa per ultima è perché diciamo che a noi piace chiudere con le emozioni elettroniche senza cantato,
0: certo.
1: Ed è semplicemente quello, guarda, perché in realtà è proprio, c'è proprio il pezzo dalla cremuccia, guarda, ti dico di più, siccome eravamo più giovani ai tempi e loro si erano fatti

0: conoscere con pezzi invece un po' più ritmati. Questa canzone qui mi aveva un po' sorpreso quando uscì. Nel lungo periodo, secondo me, è il loro vero capolavoro, è quella proprio che più ti tocca il cuore.
1: Sì, no, quella veramente perfetta. E anche lì, appunto, tocca, no, l'elettronica, usa l'elettronica per toccarti le corde un po' più profonde, diciamo,
0: Cosa ti
1: della.
0: tocca? Chi ti ha toccato?
1: No, mi stavo toccando io,
0: Cosa
1: stavo
0: succede?
1: grattando la schiena.
0: Allora, non toccare.
1: Non mi tocco, metto le mani qui come mio solito.
0: Non ancora, ora chiudiamo, poi va bene.
1: No, però effettivamente ti toccano le corde, quelle delle emozioni, appunto, che solamente la musica elettronica, cioè, o perlomeno la musica elettronica tocca delle corde che no, difficilmente altri generi riescono a cui altri generi riescono ad arrivare, e On Mélancolie è perfetta, è uno di quei pezzi perfetti. Questa è una delle mie teorie bislacche. Esistono dei pezzi perfetti, perfetti nel senso che la produzione, il testo, la musica e quindi l'idea generale che la canzone vuole trasmettere, sono ai massimi livelli. Quindi sono perfetti nel senso che riescono a fare quello che vogliono fare nella maniera più bella possibile, e anche, appunto, a livello di genere sono alle volte poco inquadrabili. Lo sai qual è un pezzo perfetto, secondo me? Tanto abbiamo ancora un minutino prima di mandare l'ultimo pezzo. Un altro pezzo
0: Certo.
1: perfetto, secondo me, è All Night Long di Lionel Richie. Questo
0: Ah,
1: non
0: attenzione.
1: so se rendo
0: Questo
1: l'idea.
0: è stato un twist che non mi ha aspettato, però capisco, però
1: È
0: elabora un po'
1: perfetto.
0: meglio perché passare
1: E
0: da
1: Lionel
0: giovane
1: Richie, All
0: fidanzato.
1: Night Long, è un pezzo perfetto perché quello, il testo è evocativo di una situazione, va bene, evidentemente, di fare festa. La
0: Sì,
1: musica,
0: cosa me l'ha voluto
1: la
0: dire?
1: musica è perfetta perché unisce un po' di soul, di ritmi però un po' tribali. Tu sei sulla spiaggia, con quel pezzo lo senti, tu sei su una spiaggia, anche se non ci sei mai
0: Sì.
1: stato nella vita, tu inizia quel pezzo e sei nella spiaggia. Vuoi far festa con quella canzone, tu senti gli amici attorno. E la produzione del pezzo, appunto, in questo è, se tu lo vai ad ascoltare nei dettagli, è veramente precisissimo, non gli manca niente, e ti racconta quello che vuole dire in una maniera, secondo me, incredibile. Il pezzo è perfetto, cioè è studiato ed è fatto in maniera perfetta, c'è poco da dire. Ecco, capito? Non so se
0: Buon vecchio
1: adesso.
0: Lionel, sì, ha colpito ancora, sì,
1: Eh
0: credo che sia
1: sì.
0: trafitto il cuore, sono d'accordissimo, il pezzo giusto, il pezzo che ti
1: Non.
0: fa essere lì dove sei.
1: Guarda, forse ti dico, Turco, ti lascio annunciare il pezzo, abbiamo ancora una ventina di secondi, forse non meno, non troppo meno del prossimo, con cui salutiamo tutti.
0: Esatto, che adesso che andiamo, quindi andiamo verso a sfumare anche noi la puntata di Tutti i Frutti che va a finire, la festa sta finendo, siamo tutti qui col cuore in mano, un po' sciolti, abbiamo vissuto un sacco di emozioni molto amorose, quindi stavolta ancora più del solito, e quindi chiudiamo con l'artista, il DJ del macro genere techno house, che forse è la definizione, l'embodiment dell'emozione elettronica di cui parliamo noi, cioè uno che ha fatto del beat, che è strumento che trasmette emozione pura al tuo cuore. Stiamo parlando di Paul Kalkbrenner, e andiamo a chiudere con la sua Sky and Sand.
1: Ci sentiamo mercoledì prossimo, caro Turco, eh? Non mancare.
0: Ciao Santo,
1: Ciao!
0: ciao.

Thank you.

What's that? What's that? What time? All right.